0: à 6h27. C'est l'heure de retrouver l'horoscope avec une belle journée, Catherine Viguier.
1: Avec le succès au pied des natifs du cancer, par exemple.
2: Bélier, il se passe de bonnes choses au sujet de la famille et de votre lieu de vie.
3: Taureau, oubliez les périodes délicates et à présent, appréciez la vie pour sa douceur.
4: Gémeaux, c'est au sujet de vos biens, de votre argent que la chance se présente.
5: Cancer, vous faites partie des plus favorisés du zodiaque, c'est à vous de jouer.
6: Lion, en votre faveur, une vie intérieure plus belle, plus en accord avec la personne que vous êtes.
7: Vierge, positif, vous pouvez espérer, miser sur vos amis et sur une personne influente.
8: Balance, si vous recherchez un job, vous aurez des propositions avec une rémunération à votre avantage.
9: Scorpion, vous êtes ravi, vous partez à l'aventure de nouvelles contrées, comme de votre âme et de nouveaux gens.
10: Sagittaire, vous tombez sur des personnes qui sortent des sentiers battus, mais est-ce un hasard ?
11: Capricorne, cette période est importante. Avec l'autre, vous allez nouer un lien précieux, à moins que vous ne décidiez de partir.
12: Verseau, il y a le foyer, les sentiments pour un être cher, et il y a votre santé, sur laquelle vous devez veiller.
13: Poisson, bien sûr, il y a des obstacles, mais sincèrement, vous avez tellement d'atouts pour vaincre.
14: Et pour nous tous, un sourire peut être le début de tout.
0: Merci Catherine. Et à demain.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à toutes et à tous et bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin, plein de choses se passent près de chez nous. On fera le point dans l'agenda à 7h et des poussières, juste après le journal. Les points infos nous sont présentés tour à tour par Camille Parsi que vous avez entendu à 6h. Patrick Nitschiger à mes côtés, bonjour.
16: Bonjour.
0: 6h30 donc dans quelques secondes pour un autre journal en langue corse. On parlera d'un défi en natation. La liaison entre Calvi et Marseille dans la chronique sport. Ne ratez pas l'écho d'ici dédié au DG de la brasserie Pietre. Elle fête ses 30 ans et nous sommes dans les coulisses de la fabrication de cette bière avec Hugo Cialilli. Enfin, Banina Bellini a tendu son micro aujourd'hui à Marien et Carl Andria. So in a scola gursa di Biguglia parleremo di aso scola e di uallo. C'est Aurémé du Patrick Bondiorno.
16: Salut.
0: Et principiamo su notizia le cui rielezione è eredi Jean-Jacques Ciccolini a Uga budi la socio di Mary Pumuntinki.
16: U mere di Guzza è letto per la seconda volta l'unanimità di udenti, so aggiunti so u mere d'Ajaccio, Stefano Sbragia, Jean-Christophe Angelini, u mere di Burtivè, cioè a meressa di Guarguale, Paul Casanova Nicolai. Nel suo discorso Jean-Jacques Ciccolini ha parlato di un budget d'autonomia, Boleria Galugiue si è salva rurale. La dette à Olivier Castel.
17: Et qui m'arrive, vous s'est considéré par rapport à sa désertification.
18: Qui serait une solution à mettre en train toute sa réforme?
17: La réforme, c'est-à-dire que ce que nous appelons des pôles ruraux, en confondant l'insulaire de péréquation, une péréquation pour les communes de l'interno.
18: Mais voilà, dit qu'il y a une pratique, comment vous viaggeriez?
17: Comment vous viaggeriez? Ce qui est successo à la région est vrai, comme nous pouvons travailler. In un statuto fiscale, in cui l'accompagnamento finanziario dello Stato.
18: C'è un consenso tra tutti i comuni in questa maniera di funzionare?
17: C'è un consenso forte.
16: E da nuda che l'elezione a Ugabu di Lassogio di Mary Cismonti, che stavolta si verrà stamone, Don Marco Albertini, un mare di Ghisone, Pira Zeguida di Ange Pierre Vivoni, un mare di Sisco, e poi sappia di l'elezione municipale, sono concernati di nupe e minacce e pressione e ulanze, in corso gasutona, 79 l'adianze sono state boste, o bogoradore di Repubblica, Nicola Seft, riceve stamone una delegazione di mare. E per presentare l'arnese giuridica che esistono.
0: Un capionon da scuola gorsa vuole fare grece a mobilizzazione.
16: Difatti, la socio vuole un impegno dello Stato per assicurare l'onde di posti di insegnanti previsti per avere solo 6 o sicuri e poi si sa che il brevetto ha fatto un ricorso contro l'aiuto di più di 1 milione a regalo da collettività di Corsica. Eric Jalon vuole chiarificazione. Ci uniremo avanti Sem, a risposta do presidente executivo de Corsica, Gil Giovannangeli, que tira aere limitado de politicamente, intanto si moe la vedetta scola gossa, organizzata una manifestazione il 30 di maggio in Bastia, Eugène Gherardi, professore d'università e maire di Abarada in Norizia, ci sarà, ci spiega perché.
19: Ie, di Gherardi, ie, un nemico ha scelto d'un maire esol o un uso scagno, di Gherardi, una musione per i 120 consigli municipali che hanno di Gherardi più ad usa decisione, di una scelta che di una scelta larga, spertuta, da consigli municipali che sono di può essere di manca, di rita, nazionalisti o in cuburu non sanno mica piazzarsi a livello di l'ideologia, e di Gherardi c'è un consenso abbastanza generale dans la questione e la lingua e di insegnamento di Ugurs.
20: Questo consenso potrebbe allargarsi in ordine bene?
19: Sì, bon, io mi cave spesso di Gherardi quasi ogni giorno di ragionare con l'altri maire di Umorudion e in cuburu d'altro e quelli che l'hanno mis en couvato a Mouzion e mi dicono bon, c'è Madouni e m'avant un consiglio municipale e m'a bien la mouzion e ben divin de la soja scola gorsa.
0: Erano adunide in congresso eri in Taiwizula c'è 371 riserve naturali di Francia.
16: Congresso i cibersegue si la sabato guala sesto spartere esperienze, visite di nudi e sette riserve naturali di Corsica, o demo che stanno ristora a Nadura, ce ne parla chi Armanè, o presidente dell'Ufficio dell'Ambiente, al microfono di Alexandre Zanguinetti.
21: L'interesse è di buona parte con tutto il mondo, cosa ci vuole mettere in ballo per la protezione dell'ambiente. Ma portare gente di regione di Francia, di riserve naturali di Francia, a vedere cosa si faccia noi, cosa abbiamo nelle sette riserve che sono nostre. Scandola, Bonivasio, Ridondo, l'isola di Gabigorso, Biguia e tant'altri.
22: Parlando di Scandola, avete avuto parole forte?
21: Parole di sicuro forte, ma di sicuro giuste. Cosa gli ho sviluppato un anzo, l'abbiamo messo un ballo con lo Stato. L'affari sono mica sempre una riflessione dell'Ufficio dell'Ambiente. Quando noi parliamo di regolare l'igienza, i gottani, non tausino, è l'accordo di uno Stato per mettere in ballo. Cioè per i tempi, qui stanno non mica mette in principio da stagione, ma se lo si va in fine di stagione o non si fine dell'annata, non c'è mica da genare. Saremo pronti per 2027.
16: E che ne riparleremo autore meno un quarto con il nostro invitato di redazione Michel Delmas, dio presidente di Riserve Naturali di Francia, risponderà e au monde di Alexandre Zanguinetti. Tocca a voi, Isabelle, ben un disegno d'ampo.
0: A ringraziabi e a dopo. Ci troviamo da qui a un'oretta. Tempo a sulanado assai sto mercoli usole ad aspampilula in agursi gazan dopo as marida di noli bigina umar e stamane soprattutto all'oriente qualche noli nulo sa fa ca in un nebbio sto dopo mezzogiorno e poi cresce nu sempre ed imperador 26 gradi aspita di in portue tio 24 di ciò che previsto a Ubiu in Sarte, 25 per Corti o 20 in Piana, infine Sofia Zampre, Ulibeccio in Balagna e in Ebocchi di Boniva, Diu Sada Calma Staser. Bella giornata di verano prevista anche domani a CDG Meteo France e dopo domani.
15: Ici RCFM.
23: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi à Scola di Gonto di Nadal e Lugiani.

0: Vinci FM.
1: Ici, votre radio, toujours plus proche de votre quotidien.
2: Avec sa carte interactive sur les prix des carburants,
1: ICI vous aide à faire votre plein pour moins cher.
2: Quel que soit votre carburant, ICI vous indique les stations les moins chères près de chez vous, pour vous être utile pour votre pouvoir d'achat.
1: Avec la carte interactive, vous avez le prix de tous les carburants, partout en France, à tout moment. Rendez-vous sur le site ICI.fr.
3: Le printemps est là, Antoine fait du tri. Vieux canapé, électroménager, jouets, il dépose tout à la recyclerie. C'est facile, pratique et gratuit. Alors vous aussi, venez à la recyclerie. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
4: Civadec, fais mon père d'ouman.
2: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Autore mezzo.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
5: On nous dit di Patrick Vinciguerra, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Prima grande intervista a rimane di Gilles Giovannangi, o presidente no di l'esecutivo di Gurzila.
6: Era l'invitato di politicamente d'Anter CFM, ha parlato di l'insieme di cartulari toccano a Gurzila, violenza, scuola Gurzila, situazione economica. 15 giorni dopo la giunta, il capo dell'esecutivo ha di nous spiegato quali sono i suoi primi e per i due anni a bene.
7: I mo primur, i mo preoccupazioni, i mo progetti saranno guidi di l'infrastruttura di quotidiani, di rispondere ai corsi che aspettano i mondi, non te si infrastrutture, ha di prese tre priorità, ha di scelte tre priorità, a prima guida di a rinnovazione di collegi e di licei, che pare importantissima perché tocca a noi di gioventù, a seconda guida le infrastrutture stradali, perché qui di noi i corsi aspettano di più di la collettività, infine a questione di studiamenti, perché qui è una priorità polasse, la prima priorità di corsi, c'è una domanda maggiore, perché i corsi devono poter alludiarsi senza difficoltà in dei.
6: Gilles Valangé a dit, nous, ben, inteso, parlado du budget d'autonomie, cu Gilles Simeone et Marie-Antoinette Mapertuis, sera d'altronde, inteso, domani, in Parigi, da commissione di elege, avant di scontra Françoise Gatel, la ministra di décentralisation, politicamente, cu Gilles Valangé, une émission à redroit dans ton nostro sito, ici, RCFM. Et stato rieletto Jean-Jacques Ciccolini, au gabo di Lasso, jeudi, maire et Boumontinque, au maire et di Guzza, et les per la seconda volta l'unanimità di utenti. I suoi aggiunti sono il mere d'Ajaccio, Stefano Sbragia, Jean-Christophe Angelini, il mere di Burtivecchio e la meressa di Guargalè, Paul Casanova Nicolai, danuda che l'elezione del presidente di Lasso, giudì il mere Cimontin, che stavolta di Estamone, Don Marc Albertini, il mere di Ghisogne, solo candidato birra a seguita di Ange-Pierre Vivoni, il mere di Sisco. Cresce a mobilizzazione di Scuola Gurzila per salvare l'insegnamento immersivo. L'Asso chiama una grande manifestazione il 30 di maggio in Bastia, annuncio fatto ieri in Antabiazza Zanigula, di una risposta al ricorso di un brevetto davanti al Tribunale Amministrativo contro l'aiuto più di 1 milione arrigato dalla collettività di Gurzila. Vuole Eric Jalon chiare vigazione, sapendo che sti soli un po' di ua a pagare l'insegnante. Una riunione è prevista domani tra differenti parti.
5: Chiapiamo ora i nostri montagni, ci interessiamo al famoso GR20.
6: E ai suoi rifugi che ogni anno accogliano migliaia e migliaia di visitori, turisti o no, s'appronta il barco naturale regionale avanti al principio della stagione, si muovono di fatto una trentina d'agenti per approvvigionarli in elicottero. Patrice Roubaud, la seguita del rifugio d'Asinau tra Lincudine e Bavella, agiconta Jean-Paul Milanini, agente di un barco naturale, felice di ritrovarsi in montagna.
8: Qui siamo in Asina, in un rifugio d'Asina, e francamente un bel luogo, un luogo di coenza. Io mi piace qui, conosco il luogo da poi mediciana, l'elico sicuramente che è importante, perché senza l'elico non si può fare tutto ciò che c'è a Cuda, è troppo difficile qua, quindi c'è un elico obbligatoriamente.
5: Dai montagna o litorale, Renaduniti in congresso a rimane in taglio isolato, c'è 381 riserve naturali di Francia.
6: Congresso che si persegue in sabato, uguale a sesto, spartire di esperienze, bisi di noi, di 7 riserve naturali di Corsica, Udem Maguistano, ristora a Nadura, ce ne parla Chiarmanè, o presidente dell'Ufficio dell'Ambiente di Corsica.
0: L'interesse è di buona parte con tutto il mondo, cosa diciamo la mette in ballo per la protezione dell'ambiente. Ma portare niente di regione di Francia, di riserve naturali di Francia, a vedere cosa si facendo noi, cosa abbiamo in sette riserve che sono nostre, Scandola, Bonivasio, Ridondo, l'isola di Gabigorso, Biguia e tant'altri.
9: Parlando di Scandola, avete avuto parole forte?
0: Parole di sicuro forte, ma di sicuro giuste. Cosa gli ho sviluppato un anzo, l'abbiamo messo un ballo gustato. L'affari sono mica sempre una riflessione dell'ufficio dell'ambiente. Quando noi parliamo di regolare l'igienza, i gottani, non tausino, è l'accordo di un Stato che mette in ballo. Cioè la per i tempi, qui stanno non mica mette in principio da stagione, ma se lui si va in fine di stagione o non si fine dell'annata, non c'è mica da genare. Saremo pronti per 2027.
6: Rispondeva a Guermanè e au monde d'Alexandre Zanguinetti. Ecco, Borta, Michael Andriani, per guida di vostro forum. Salute, Michael.
5: Saluto, Patrick, e ringraziava assai per son utilizzare a livello completo. Buona giornata, ci dimmi a presto.
6: A presto, con piacere.
5: Qualche notizia di un tempo d'oggi in Corsica Zutana, primo tempo secco con un solito da spampilola a giornata sana, qualche new luce in fin di dopo mezz'ora in orodiano portivo di ghiaccio, ma tanta fara di lavranca a mezz'ora, a poco presto ritroveremo un vento a ponente abbastanza forte, sempre in orodiano portivo di ghiaccio. I temperature più alte in Corsica Zutana aspettati oggi sono tra 18 e 24 gradi, c'è dunque una regolata di i temperature. Pa Corsica Zubrana qui di noi a giornata sarà bella calchiniolo dopo mezz'ora in Balagna in Orodiano Bastiaccio, ma senza conseguenza, o un teorario moderato in maniera generale in fin di mattinata, faccio che tocchi temperature, aspettiamo in cismonti tra 21 e 24 gradi, 15 in dell'interno.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
3: La deuxième édition du Salon Bateco arrive les 5, 6 et 7 juin à Biguglia au Spadio Garlurocchi.
10: Le rendez-vous incontournable de l'éco-construction et de l'éco-rénovation en Corse.
3: Professionnels du bâtiment, venez échanger autour des solutions durables de demain avec un thème cette année, la pierre et le bois. Deux matériaux au cœur de notre patrimoine et de l'avenir de la construction.
10: Conférences, démonstrations, rencontres professionnelles et nouveautés vous attendent.
3: Le Salon Bateco, les 5, 6 et 7 juin à Biguglia.
11: Oh bon, conosci la UE?
12: Sicuro, c'est l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Elle soutient les projets en faveur de l'autonomie énergétique pour 2050 et accompagne l'aménagement de notre île. Faja sai la UE, in ogni luogo in Corsica.
11: Tu sais que c'est la UE qui a aidé l'installation d'une chaudière à bois dans mon lycée?
12: Questa bon la sabbia amica, ma so che la UE è affianca a tutti per la transizione ecologica.
11: E per sapere di più, puoi andare in ue.corsica.
2: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Le forum avec Imotum. Trouvez une borne de charge pour voiture électrique tous les 20 km. Info sur e-motum.net.
5: Le forum, c'est reparti. Ritrouvez-moi Anton et bonne giorno.
13: Salut, Miguel.
5: Bonne giorno à vous.
13: Bonne giorno. Salut. Due affari a 10 cadesse, corto. Il primo la chiave in corso e il secondo francese.
5: Come va volete? Ma,
13: allora, abbiamo affari che Biuria so stomacato da so che descrive certe gente, non ta poi particolarmente, e ho rigretto che Bobacchi di queste missioni, che va sempre cadastrato in maniera a mai stato a cosa situazione. E vi siete sempre alzato contro certi propositi razzisti e che sono fuori di un vizio. Dunque, è tutto un sostegno, e per cominciare, avanti ballare sempre a tutte le salse di vocchismo, cioè per nenso che li sapessero che lui è vocchismo. Questa è la prima.
5: Vi ringrazio, Anto.
13: La seconda partita concerne i cancri pediatrici, donc i cancri pediatrici. Bon, on en a beaucoup parlé ces temps-ci sur les réseaux sociaux et même dans la presse. Bon, je ne me souviens pas avoir que quelqu'un l'ait évoqué au forum. Il faut savoir que l'Assemblée nationale a voté récemment une proposition de loi qui était portée par une députée Marie Réclade, et qui visait à soutenir financièrement l'innovation sur les cancers pédiatriques et les maladies orphelines. Que je ne le savais pas, hein, je m'en doutais un peu, mais je ne savais pas, et je pense que malheureusement peu de gens le savent. Chaque année en France, il y a 2300 enfants qui contractent un cancer et 400 qui en meurent. Alors, la proposition de loi permet de prélever 0,1% sur les chiffres d'affaires des laboratoires pharmaceutiques, ce qui devrait en principe générer entre 40 et 50 millions par an consacré à la recherche, qui est par ailleurs très peu financée par l'État. Hein. L'État, je crois que l'État doit mettre 2 ou 3 millions par an pour les cancers pédiatriques. Hein. Je le dis salvo averida, hein, mais je pense que c'est ça. Alors, dans la mesure où la cohorte des patients, des jeunes patients concernés est insuffisante, évidemment l'industrie pharmaceutique investit très peu, pour des raisons évidentes de rentabilité. Le seuil de rentabilité n'est pas atteint pour pouvoir développer certains produits, ce qui fait que les États-Unis, par exemple, ont racheté des produits et vendent à des prix complètement exorbitants. Un produit qui, pour une amyotrophie, vendu 1 million d'euros la dose, enfin, c'est des choses absolument inacceptables. Donc, je voulais simplement souligner que tous les groupes, y compris les ultralibéraux, ont voté la proposition, à l'exception du Rassemblement National et de l'UDR, qui, pour être totalement objectif, avait proposé une alternative via l'impôt. Hein. Alors, simplement, je voulais dire, c'est mon avis, et je le partage, et cette position de Rassemblement National et de l'UDR en dit vraiment long sur le niveau d'humanité de cette idéologie d'extrême droite et sur sa propension à soutenir pleinement les grandes puissances de l'argent. Voilà ce que je voulais dire. Et je vous remercie de m'avoir écouté et encore tout mon soutien.
5: Vi ringrazio, Anto, non t'as sous-dietto, veramente, il primura e ne duariamo fa tante più pa lutta contre i gancari e sopraizzite e i gancari in maniera generale. Buona giornata, Anto.
13: Vi ringrazio, io ti ascolto, a beige.
5: A ringraziare a verci. E Marito, a Marido. Buongiorno, Marido.
14: Ah, buongiorno, Migaie, eh? Sono delusa di ciò che vengo dicendo, vi potete pensare, eh? La vostra partenza.
5: Allora, bon, un parto mica da RCFM, attenzione, sto qua a radio, ma infine, è un momento di girare una pagina sopra questa emissione che ho Roma, e dunque a partasi do intino di giugno, sarà qualche sia d'altro chi l'animerà, ecco.
14: Allora certi chi dicono che lo si sente troppo a marito e chi appalesano a mantenere le sociali saranno contenti, perché io, come vengo di lì all'Esia, bon, a so che non mi piace mica, ma è particolare oggi. Io, senza essere contro l'altro, rispetto il lavoro di tutti e continuare ad ascoltare, ma per me un forum senza Miguel non è mica, non sarà più un forum e non è mica per espressare l'animazione fatta dall'altro. Bon, après, sur le reste, je voulais quand même préciser que certaines fois, moi non plus, hein, je vais pas raconter ma vie, hein, mais vous me permettrez, hein, je vous ai pas ménagé, parce que oui, certaines fois, on peut

0: sud, selon le caractère, mais on est tous derrière vous. Même quand il nous semble déceler quelque chose qui n'est pas forcément... Et il n'y a pas ceux qui paraissent d'accord avec vos idées, qui eux sont vos supporters. Non, non, moi je pense que tout le monde va vous regretter. Ceux qui sont d'accord avec vous, ceux qui ne le sont pas toujours, oui, mais moi, la première. Et quoi, je m'arrête là, parce que voilà, sur coup.
1: Vengrazio Ligo, Marido, ma vi dico, for di la gente che mi conosce di maniera stretta, penso che ni mon corsi che conosce i miei idei politici. È normale, e ancora grazie per chi il principio di neutralità è maestro in queste missioni.
0: Ecco. C'è sûr, e c'è pas facile, e on en a souvent parlé, e voilà, je devrais même pas le dire, mais moi c'est le forum, quoi. Il va falloir que je m'habitue.
1: Ecco. Yeah, Sarà bene, vi rarete. Vi ringrazio e buona giornata. Averci, a un piacere. Le forum 0495 32 22 22, la page Facebook ici RCFM et le compte Messenger, le compte WhatsApp également, pour parler d'actualité, pour parler de vie quotidienne, n'hésitez surtout pas, Carami, qui vous passerait également, je l'espère, nombreux par tous ces biais pour participer aux experts avec Nicolas Boulanger, audioprothésiste. On va parler d'un mal, en tout cas d'une gêne qui concerne beaucoup d'entre nous, les acouphènes. Comment les traiter? Est-ce qu'il y a des innovations en la matière? On va en parler donc avec Nicolas Boulanger, audioprothésiste. Définition des acouphènes, évaluation, prise en charge avec appareillage auditif par exemple. On vous attend donc nombreuses et nombreux dès 9h05. Je suppose que ça vous concernera au premier chef à bien d'entre vous. Allez, on continue le forum, on y va. Nous allons retrouver Anton et Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Alors, vous l'avez par là, sur la commission d'inquiète dans ta 8 gare et auprès de tous les carburants, il me paraît. Hein?
2: Non, non, non, je voulais parler dans ta cage de thèse qui m'a fait agressant.
1: Ah, on entre sous diète alors. Sopra.
2: Antoine, je suis Antoine qui va te faire des voix.
1: Ah, ben, tu n'es pas réel. Je vais te
2: faire une thèse, une fierté du corps.
1: Ah, on vise un tout piou. Ah, allô? Allô? Antone?
2: Mi sentite?
1: Ha tagliato appena, ma io continuate.
2: Allora, io un certo mi sento più colino.
1: È il presidente di l'associazione di Imer e di Corsica Sultana.
2: Adesso parlo di me. Ma i meri di Corsica ci sono che menano a Pedro e carezzano a Paolo. Allora, niente, come non c'è più tanta giustizia applicata con questi messieurs, facciano un po', guardano un po' con i torni, e vedono che dopo li fanno a peso io. E li facciano un giusto. Forse che tutto il mondo fosse contento.
1: Bon, dopo non mi cavaccio di sa mère e odi con tutte le tensioni che ci sono,
2: eh?
1: Non è mica, tra virgolette, una occasione, un mistero vaccio di sa mère in 2026, eh? Con tutti gli enti arrabbiati, eccetera, ci ha pregato la buona?
2: Monsieur, se vuoi fare giusto a tutto il mondo, quello che dà, cosa è giusto? Un erchi amica, i sumeri con degli erti, perché non sono mica contenti, capito?
1: Yeah. Bon, ma certo, non è mica sempre buone intenzioni, a riconoscite.
2: No, il mondo è fatto a scala, che quelli a chi fa, ma un problema è che se i meri facciano giusto, è da dire, anche se non si è reso conto, come è giusto, un nemico, un mamma e valore, e ciò che mi rivende, fa a parte le cose, ci darebbe meno aggressione, meno discussione, meno bene, e un mondo sarebbe tutto d'accordo, è vero o no? Ma è ciò che vorrei dire, va.
1: D'accordo.
2: Io penso che ciò che tutto il mondo mette l'acqua allo suo vino.
1: Ah, beh, sarebbe.
2: Sarebbe benissimo per noi. Siamo un popolo con tuppe minoritario, ma boh, ci vogliamo denegare e ci vogliamo salvare con una brutta intelligenza.
1: E beh, vi ringrazio Anto per sta giama stamane.
2: Vi ringrazio anche a voi, buona giornata.
1: Buona giornata e a verice.
2: Bene.
1: Oui, on rappelle que notre auditeur faisait écho notamment à cette info, hein, que le parquet d'Ajaccio recense 69 procédures en cours pour injures, menaces, violences visant des maires ou des conseillers municipaux. Effectivement, c'est un chiffre quand même qui interpelle. On continue.

mentre io ero in un spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta fiume, un mulino e vapone, lenta una fiamma.

Pedro il Lupentedu e feio all'insù. Incappellato d'un nuletto bianco all'ora di sciapitone. Monte Sant'Antonio lì, riago isole, manda oggi all'isola Toscana.

0: siamo al 14° minuto del supplementare. Battendo il rosso,
1: ma Carazzi non sta marcando. Cannavaro anche. È uscito Close, che era il marcatore di Cannavaro.
2: Cette semaine dans Terre et Onde.
3: Donc ici, quand on se promène dans le parc, on entend beaucoup de sons d'oiseaux, parce qu'on a la faune du parc, mais aussi beaucoup de faune sauvage. Hein.
4: Un projet unique en Corse, à vocation écologique, pédagogique et récréative.
5: On va passer toute la matinée à venir nettoyer les enclos, nourrir les animaux, vérifier que tout le monde aille bien.
4: Une multitude d'espèces pour le bonheur des petits comme des grands.
6: Dans le parc, j'aime beaucoup les lémuriens, parce qu'ils sont assez intrigants.
4: Poussons les portes du Corsica Zoo. Un parc animalier Olmet Altitude dans la Concador.
2: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli Ici RCFM.
7: Du nouveau sur votre radio Ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio comme votre famille ou vos amis en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
2: Ici RCFM. Dès votre réveil,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
9: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Idiom piagé, tamant, tout dire droit. Istuyor nous dit d'un vera, à Luciana, à Ulge ou à Grigou. Et bachetor et sauvé nous dit d'Abiadia, ou Ortinez et Odiou. Et transmette, on savait pas, à d'un tout qui pierra, on dorme, à Rélé. Fais ma bonne chance, dit Jean Laurel.
10: Voilà.
9: Soje si on parade di famiglia, come è da un parado su
10: allora, come è un parado, una affare un poco speciale. Io non ero manco pastore, io ero un calaro. Allora, io ho fatto 17 anni un calaro.
9: In due?
10: Io ero qua io Querciolo. Ho finito il Querciolo, ma io sono andato con due re. Con due re diceremo che poi scaviano le miserie.
9: Ah, ecco.
10: Voilà. E ho principiato dopo le scuole con l'uomo di Ferì.
9: Ho capito.
10: Voilà. Diello che mi sono formato dopo le scuole con quello. Voilà. E dopo, 17 anni dopo, ho avuto anche dopo un mestiere. E poi c'è che mi sono messo in due vigore. Tutto il mondo diceva questo. Ha detto un mestiere che là gli è scemo, ha perso il cervello.
9: Ma perché sta scelta? Perché avete lasciato questo mestiere per passare alla Leu?
10: Voilà. Allora, io ho guidato a menuseria, sempre. Ma tanto era un altro padrone, no? Eravamo amici, siamo sempre stati amici tra tutti. E poi c'è che abbiamo capito anche quello che quando a mia moglie non sapeva mica conduce, dunque aveva una piazza poco presso. Dopo abbiamo avuto i figlioli, dunque il suo travaglio non c'era mica che lui che dissi, perché guadagnava più che me. Voilà. E poi c'è chi so io che gli ho pigliato a rilevo e diceremo di portare i a scuola, non a fare là, c'è andare a cercare ella. E a parte così portavamo sempre un pastore fino a pulirli. E una mattina giungiamo qua là e c'erano pochi d'agnelli che già erano nati, ma io non conoscevo neanche un cane nero, me lo si diceva. Appena una mattina, due amici, appena dopo io ho dato gli agnelli ai sedelli, allora subito l'hanno carizzati, tenevano con me quelli per Natale, e poi dopo la cano da scuola. Dunque, ho avuto io a mettere tanto così per dargli mangiare voilà, e dargli un libero. Aglio, allevato, dopo, a forse che il pastore mi dice, si guarda che è così, sono belle bicole, via di uno, perché quando c'erano i bici. E sono giunto a venne 60 che l'hai allevato io però.
9: È stata una selezione?
10: Voilà, una selezione. Tanto le bicole erano belle. Non ho fatto questo, dopo, avanti che dovevo padrone. Quando gli ho chiedato un padrone aveva già 120 bicole, perché l'ho fatto due anni filato. Voilà. E aveva 120 agnelli da andare a lavare qui però. Un anno Renzo e un anno dopo. Voilà. E dopo, dunque, di un grandato a Mavanda, a pura misura, sono giunto a venne 800. Voilà.
11: poco de trabajo, ¿no?
10: Bueno, poco de trabajo, era un trabajo.
11: Un trabajo,
10: ¿no? Bueno, pero prima iba a questa, yo stato 2 años con un pastore. Un fratello y quello que me ha dado l'agnello, poi una poca gente ahí vicino que ya no había le pecore, tutto, dando c'era più pecore. E mi avevano tutto, anche 2 agnelli, anche 3, anche 4, sempre a 6. Ne ho fatto 120 in 2 anni.
11: E di con lui che aveva imparato il mestiere, veramente, a Degniga, tutto ciò che c'è, a sapere per la Leo, di con lui?
10: C'è da dire che il suo pastore, così, si è chiamato, si è venuto da Iene, gli era lentinco, il suo fratello, un chiamato un tonguerino, gli era... E di nudo, sovelli lui, diceremo, ma non messo su. E con Saverio sono stato 3 anni, abbiamo cerco perché l'aveva tante pecore, io non ho mica abbastanza, io cerco una poca di pecore, un amico che mi ha dato l'affitto, ma lo si dice. E abbiamo dunque un numero agnello lo stesso, di pecore lo stesso. E voilà, sono stato 3 anni con quello, e dopo. Ho pigliato un uomo, non sa fare così, e poi sono giunto a venne 800. Voilà.
11: Allora oggi è un momento di trasmissione, ad essere l'occasione per voi di mostrare una maniera di lavorare a sta gioventù, che abbia rilevo.
10: È sicura, non ho fatto ancora una che per la settimana passata, guardando, siamo brancati. No? Tutti gli anni guardare una poca di pecore e a gente a chi voleva tonde e gedelli cercavamo di farli tonde anche lì e voilà, è sempre passato avanti tutto, voilà. E dopo per conto tutti questi amici i pastori sono come me.
11: Allora ci sono amici oggi, di dove vengono tutti questi amici?
10: Ma ci sono che vengono da Orezza, dopo ci sono che parlano da Corti. Voilà, siamo un po' spaventati. Voilà,
11: ed è l'occasione di dire droit.
10: Voilà, è dire droit, sì. E quando, perché tutta la nostra equipa, non è mica qui, siamo lontani un conto. Ma abbiamo una buona equipa e siamo tutti donne. Ora è arrivato, c'è le palliere quando si comincia e lì si spiega come lo si donde. Voilà, e per finire, per cominciare, per finire a vivere.
11: Allora oggi hanno un materiale più moderno che è Vorbige.
10: Ah, voi?
11: E meglio no?
10: E facciano, c'è da dire che io mi piace più fare così, l'ho sempre fatta così, ma certo va, volendo va con la macchina.
11: Allora, ci ne sono parecchi i vorbici, queste sono antiche?
10: No, che è più antica, c'è tutta roba più nuova, vedi?
11: Più nuova. Bon, dunque,
10: vedono un po' antica, vedi?
11: Si deve venuto di tutte le vorbici per mettere le mani di
10: voilà, ma i giovani se li vogliono donde.
11: E ditemi appena, è un bisogno di forza da mani?
10: C'è da dire che, normalmente, vedi, basta toccarle, vedi, ma ci vuole quantunque, vedi? Ma se forse mica dopo,
11: A fine di giornata e garpia.
10: Ma quando, quando eravamo abituati a mungiare a mano, quella era nulla, io mi chiamo Gian Lavorelli.
11: E di dove siete?
10: Di Panta di Casinca.
11: Panta di Casinca, ecco.
10: E abbiamo esplorazione di una piaggia di Castellano, di Casinca.
11: E a Ostreda, vi posso mandare?
10: A metà io 76 anni. Sempre la passione, l'amicizia, sicuramente non so più come Nenzo. Nenzo, viaggiamo più pure in copertone, viaggiamo sempre poco presto.
11: Avete sempre la volontà di ritrovare l'altro, di tramandare.
10: E c'eremo un po' qua per tutto. Voilà.
11: Bon, allora aspetto e da che una stundetta c'è Marie Droit a Udrawaio.
10: Voilà.
11: Sarà l'occasione di così di avere appena a vostra maniera di Udrawaio. Voilà. Ringraziabile.
10: A me ne mai cose. Aiuta soprattutto a tutti questi giovani che ci vuole a rilevo. Ma ho rimarcato un affare che non è d'ondera. C'è parecchie onde che tondano. Io non gli ho fatto vedere come tantasti, non abbiamo fatto vedere qualche una come lo si faceva e dovemmo comunque con noi quando è da buono anno e quando è da... E travagliano come noi.
11: E travagliano noi?
10: Travagliano noi, vero? Parlando qualche una, lasci in lui stesso.
12: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
11: Laetitia Agostini, professeure à Uigeo Agrigolo, a chiamato Iso a Migi Bastori, come Jean-Christophe Ferrari, per trasmettere un saper fa di Adundera a Amame. Jean-Christophe, voi siete un anziano di Uigeo.
13: Ero qui 6 anni fa.
11: Dunque, il tempo è passato. Oggi in due siete?
13: Oui, io sono linguistetta. Ho 380 bico, come un nome.
11: Ah, sì?
13: Sono stato nel 2013. E oggi Laetitia mi ha chiamato dopo che ho aiutato i giovani.
11: E avete trovato il tempo di passare una stonda così?
13: Mi sono restato un anzo, un'ora un anzo, ho aiutato i miei affari e sono venuto.
11: Che ne pensate di stare in leva, di leva in por leva?
13: Beh, ce l'ho imparato subito ai giovani, come li facciamo qui. Hanno già imparato due anni con noi al centro in Aleria. E sono contento di essere qui con noi. Torna oggi, abbiamo imparato, è bene.
11: Di una chance di passare per un campus come quello di Borgo, per Stadio Antu, perché c'è un rispetto di tradizione, c'è un rispetto di usabe di l'anziani, di nostra tradizione, e c'è una parte di insegnamento in lei a questo mondo qui.
13: E qui è più che una chance, tutto il mondo si ha un corpo in mondo che ci ha passato per qui, per poi essere pastore è meglio, altro che. Qui siamo qui, imparano subito, imparano e poi vogliono imparare che tutto il mondo lavora. È un bel affare per noi e per lui, soprattutto per lui.
11: E sta scelta che avete fatto? Siete contento o certe volte vi dite?
13: Sono contento di essere pastore, ma al mondo oggi è duro. È duro, cioè dire ai giovani, vediate che non è più come i tempi. Allora tutto cresce, tutti i prezzi crescono, il latte è sempre il stesso prezzo, il gas è il stesso prezzo.
11: C'è una realtà.
13: Si compra, ma assai meno che nei tempi. È duro.
11: In da Ostrava mia c'era già questa rai che in del mondo dell'agricoltura e della leu?
13: Io sono la quattresima generazione.
11: Ah.
13: C'era un timo buono, un buono, sono io. E lì hanno le capre, un timo buono, un buono le capre, un timo buono e bigore e io ho bisogno di bigore.
11: Dunque, travaillez des impres que je trouve et que ça prégui.
13: Non, c'est impressionnant du sol. Alors moi, je viens de redire à beaucoup de fois, au 1er janvier, et j'ai vraiment compris au pic, j'ai bien du sol, et je suis bien. Je suis en grande peine.
11: Bon, j'ai bien, j'ai bien. Il y avait des impres ou d'impres, donc, pour ces moments aiguilles, puis il y avait des peines ou d'impres pour ce part et moments di scambi così, con altri agricoltori, con altri pastori.
13: Abbiamo un tempo tutto il mese di maggio, abbiamo parecchie dondere, ne abbiamo due giberani. E io tondo la mano, dunque ben non tondendo me l'8 maggio, e io faccio scambio, voglio aiutarli io. Dunque oggi sono venuto perché siamo chiamati, sono venuto a aiutarla io.
11: Ma come va da dondere a voi? Ci sono specialisti che vengono di voi o avete con... I pastori qui?
13: Noi non diciamo i pastori qui, qua è Vorbice.
11: All'antica.
13: Siamo 140 persone. C'è 60 don di ore e c'è quelli che tappano, li portano.
11: In dea vostra squadrazione?
13: In due me.
11: E se passa da di già?
13: L'8 maggio.
11: L'anno che viene, se vuoi l'edere, ma fa qua.
13: L'8 maggio.
11: Allora, c'è radio, se vuoi l'edere, l'anno che viene...
13: È detta. È detta, l'8 maggio.
14: Moi, je voulais remercier Jean-Christophe parce que c'est un ancien élève. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble déjà à la foire de Saint-Pancras. Et aujourd'hui, on a une pensée pour Marcel. Marcel Mergès, c'était l'ancien enseignant. Et il aurait été super content qu'on fasse ça. Et c'est lui qui nous a transmis aussi à Jean-Christophe et à moi. Moi, j'avais 20 ans, je débarquais comme jeune prof. Et puis, c'est Marcel Mergès qui m'a embarqué, qui m'a dit « Viens avec mes bacs pro, on va tondre à Saint-Pancras. » Et donc, il y avait Jean-Christophe. Et aujourd'hui, Jean-Christophe et moi, on est là. Et puis, on transmet ce que Marcel nous a appris aussi. Et il n'y avait pas les brebis à l'époque de Marcel au lycée. Et puis... maintenant, on a les brebis. Cet atelier, ça serait un peu l'atelier Marcel Mergès. Parce que quand on parle à tous les jeunes qui ont eu Marcel, eh ben, avec Monsieur Mergès et tout, moi, ma prétention, c'est d'un jour être au niveau que les gosses, les jeunes, parlent de moi comme ils parlaient de Marcel, quoi. Voilà.
13: C'était Marcel. C'était lui. On ne va pas l'oublier.
14: C'est le meilleur enseignant de zootechnie qui soit. Voilà. Un Jean-Christophe. Aujourd'hui, on pense à lui.
13: C'était le meilleur.
14: Et surtout que dans les souvenirs Facebook, eh ben, il y a 16 ans, on tombait avec Marcel à Saint-Pancras. Et donc aujourd'hui, on est là avec Jean-Christophe, on pense à lui.
11: Et finalement.
13: Rapidement, hein, quand même.
14: Oui, un peu, mais bon, il y avait de quoi.
11: Christophe, la gestuelle, finalement, ce qu'on a appris, on la retrouve plus tard. Et quand on est là aujourd'hui et qu'on dit à Laetitia, oui, je viens, alors qu'on a un emploi du temps extrêmement chargé, c'est une façon de dire...
13: Pour certaines personnes, on peut se libérer. On trouve le moyen de se libérer pour certaines personnes, pour leur faire plaisir.
11: Parce qu'ils le méritent.
13: Parce qu'ils le méritent. Ils nous ont eu du temps, donc on peut leur donner du temps, nous aussi.
14: Merci. Merci à tous les bergers qui sont venus. Ouais, ben tu sais, tu te consens.
11: À kinésie, moi. On est à la fin, hein.
15: Ouais. Presque fini, je suis contente, je l'ai fait toute seule. Et elle est plus facile que celle d'avant.
16: Dedans, ouais.
11: Elle est gentille.
15: Oui.
11: Bravo.
15: Alors, on va lui faire une petite coupe.
16: Moi, je suis arrivée, j'ai fait un séminaire. Ça, c'est la petite finition féminine, ça.
17: Eh oui. Tu es mon
15: Allez,
17: vive
15: encore.
11: Ouais. La seconde que tu fais?
18: A terza.
11: A terza. Allora.
18: Sono rapida.
11: Attenzione al professore.
18: O più forte.
11: Bon alors, qui n'est bien ici? De cette manière, il travaille.
18: Ah, il est bien, on l'a eu mal vato. Je suis content de ce goût. On parle de tradition, l'usi. Et la deuxième prouve à ta machine, alors tu l'as dit, c'est une autre tradition et une autre usi. Je suis content d'en parler avec les vieux, avec mes amis. Je suis content de ce goût.
11: Hai mandato un ritratto a tua famiglia per mostrar?
18: Non, la già va dopo.
16: Alors c'est pas mal, par contre. Mais du coup, c'est mieux de les
19: enlever.
11: Mais il paraît qu'il
19: m'a cantade. Quoi?
11: Boy. Non. Alors, Jean-Christophe m'a mostrado la vidéo et cantade.
19: Ah ouais.
11: Oui. A du mi pare mica, ha fatto riconosciuto. Era l'ultima urta.
19: Saremmo stati in Bologna, no?
11: Forse.
19: Forse in casa sotto per un tempo. No, ma noi non abbiamo manco vissuto che io non sono andato a tondo e mi voglio da parte. A pesebre, vorrei che dai, mettiamo sempre un capo così. Allora, vediamo cosa è bigore. Dunque, voglio cantare una canzone che parla di Aiente davanti e di Adara. Voilà. Qui voi, qui mule, qui sommeri, e con tutto attaccato, ma è bigore e capre per noi dietro il nostro travaglio. Voilà. C'è stato un buon travaglio, dopo uno, ha capito uno e ha capito l'altro. Bon. Allora vi canterà io la canzone, ma con sante nunda,
17: Tutto.

Andando la vicina in tre salti che a piano. Custi un sera scherzina per giugnesina per anno. Averai fatto stenti per empieno tornaggio, aprimi se tu mi senti, in presto.

0: Chi facie tutti gala durante quelli calori, quando l'usore fala fronta i travagliatori. Se tu circa sta confonde, può comporta la sciagore. Mi importa che quadribiera ad ai passata liscia, e poi ogni questa sera e proisella di biccia. Ava chi si più leggera balla di una scurtiscia. Prestati non dare un posso a buonasera compagna, mi ne entro con trema addosso quanta me ne va montagna. Pensa su proverbio corso, a cune stento ne magna.
1: Ad un dera si va di regola o erano, di maggio o di giugno, prima isoleone e a montagnera. E dunque un momento importante, hein, di un calendario pastorale che si prepara una onda per l'estate. Senti le vorbici.
2: Quando si lavora non si parla mica di repos?
3: No, normalmente si sentia, avanti si sentia che è vorbice e si sentia pecora e fiasco e frittella. Perché si passava con le frittelle, si mangiava con le furbice, pigliava e si metteva con le furbice.
1: E mica perde tempo.
3: Voilà.
4: E ho c'era un gru di vino.
3: E ho c'era pecore e fiasco. Dopo poi c'erano pochi, alla fine erano già brianti.
4: Le pecore parevano ammazziate.
3: Va bene, e ne erano rosse.
4: Le pecore parevano ammazziate. Oh. Certe maiocche.
1: Ce l'avevi a fine di giornata.
3: Ma non era così.
1: E a zona, di normale.
4: Ancora non si vediamo con più vino, vai a dondere e portano a dire.
1: Tempi e tempi.
4: Mentre che lui nasce un rosso caldo di un kibì. Quando eravamo con kibì erano amici in pace.
1: Una giornata di dondera è l'occasione di Dino di Vagunicenza di Barthe Simonetti, pastore e benudo da Uodio per aiutare gli studenti di un liceo, quelli che domani saranno pastori. Come
3: ero? A principio per fare go, e dopo attacchiamo a fare un cusciutto, dopo il cusciutto faremo un altro golpe a spalla, e poi andiamo a golo a gabbo, e a gabbo a pinuccio. Tanto che faremo il nostro senso, giriamo l'animale e si finisce il nostro senso.
1: Dunque c'è tutta una tecnica. C'è una tecnica,
3: ci sono chi principiano lo ritroso, ne conosco che attaccano ben un golo, ma devi stare a fare, dopo c'è la seguita l'anno, secondo se tu sei mancino, perché tanto non attacchi mica in stessa maniera, ecco. E dopo gli altri, fermo come abbiamo sempre fatto.
1: Quale che ti ha imparato il mestiere?
3: È babbo.
1: E tutti i pastori che venivano per...
3: Noi avevamo sempre avuto, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultimo menega a aprile. E abbiamo la nostra equipa.
1: E girate.
3: Questa menega eravamo... per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui è Madonna a fare l'ambalagna sabato, e domenica andare a Dio Bruno e mio fratello andare in corti, perché noi siamo baretti così, anche se c'è due dondere stesso giorno, possiamo fare.
1: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
3: smettere? Dico francamente, la passione secondo i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino che diano le poche di niente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese non sanno manco più se te esiste e ho messo i miei amici a principio da Jean è qui e se io ho bisogno ancora più in mano so che è qui e Jean sa cosa è qui, voilà.
1: Jean, 70 anni
3: ah so
2: di Bastione, di Dravaglio, e a lui nu, e qui per Bastione è la volontà di trasmettere.
3: È la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non berrei più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vanno qui, che vanno qui, apre il pezzo urbano a mano, e apre il sole, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le ore non donde.
2: Sto trovaio, ciò che si ritrova oggi, dietro di noi, ciò che avete fatto da voi anni e anni. Avete mantenuto una cosa che si perdia, e oggi, a ritroviamo, perché avete mantenuto,
3: a ritroviamo, e no, perché questa situazione così muove, al momento non c'è più pastore, ad asparire a tempo elettrico, ma magari sappiamo fare qualcosa, che se tu mani... Se domani di non c'è più battile, come possiamo donare le nostre pecore?
2: Saremo obbligati, no?
3: Ci regala un po' a tutto il mondo.
2: Beh, c'è di Leo in Poleo, c'è una gioventù che è appassionata, allora, non sono mica numerosi, ma quando vedo questa gioventù, taglia con passione questo animale, questa volontà di avere i suoi animali in paese, face bro.
3: Ah oui, no, qua faccio piacere. Preferisco bere queste qui che è un comporame qui perché sono tutti al momento non c'è più che becchi. No, a recuperare perché c'è sempre, la coscienza siamo sempre qualche giorno che bene noi che. Ma il grosso problema è che oddio mo non c'è più pastore, quella forte. E questo è un problema.
2: Ce la valorizza. Tu la valorizza questo mestiere per. Diventa una affare politica.
3: Ma è sempre stato una affare politico. È sempre stato una affare politico. Quando tu eri che c'è una subvenzione per entrare a Garneolata in Corsica e che per entrare un sacco di rano paghi o più prezzo, è una volontà politica. Non so mica se le dico io o se le dico l'andi. Ma c'è una volontà politica, ma di sicuro.
2: A fine, il prezzo ce l'ha pagato.
3: A fine, il prezzo lo paghiamo noi. Voilà, il prezzo lo paghiamo noi e dopo da tic-tac, e dopo andiamo in vecchia, non hanno una detta e c'è tutto che si ne va. E per stare ai giovani, se bien, ci vuole mettere in condizione che le possono lavorare ben, tranquilli, e che lui vincano la sua vita. Perché se si può che le finiscano a RSA è meglio che si trovino un altro mestiere. Mi dispiace di dire, ma è meglio che si vivano a RSA.
2: Ma si capisce.
3: Ah oui. Allora che quello non è mica perché il pastore non è mica un mestiere. Il pastore è come un brede, come se fosse un sacerdote. Perché non c'è nulla che conta. A meno che tu sia un parenti di famiglia e tutto, che tu ti possa arrangiare. Ma i sedili già imparati che non si pena dallo cabuano, a mano a 5 ore e mezzo di ora ne sono culo a bego.
2: È essenziale mantenere.
3: Beh oui, ma va a fare la gabisce, e in più di questo alle biga odio, perché anche un che se tu vai giù a tutto un cremico, che ciò che tu spendi per dalla mandia, cioè, se passa e se tu vendi un latte è un cubetto. E voilà, e...
2: E per dire. Ma
3: un forte problema. Perché se tu trasformi, non hai mica tempo di occuparti di esportazione di animali. Non puoi mica cagare, andare a bendere un gaggio, lavorare o smattare.
2: E fai i documenti di noi.
3: E fai i documenti. Quelli di noi, guarda.
2: Non ne
3: parliamo. Voilà, no, sì. E tu quello se la sorriso sul gatto. Ma io fai i documenti, caccio una bigra, tu un papia, caccio un bidello, e poi già fai così, e gula, nananina, nanana. E poi controlla un corno, una merda. Scusa.
2: No, ma di una realtà.
3: Ma di una realtà. E quella fa, e pedaliamo e mi faccio piacere di vedere, le dico, ma dopo in che condizione saranno da là a 10-20 anni?
2: Questi momenti di tramandare sono sempre l'occasione di mettere in lume ciò che si basa di la nostra realtà, e fa paura, e di una ricchezza, e sappiamo tutti che da qui a poco i nostri allevi, i nostri pastori, voilà. Non avranno mica a bene, e una realtà.
3: Poi è complicato perché è montagna è complicato per via di un fondario che... Tra quelle somme che aspetto, i luoghi, i terreni che sono aperti, ancora, non la stessa, sempre la stessa affare. In piaggia, l'altra speculazione che rabbottano assai. E il gas è il bastone che si pega radio con radio. A fuori a misura siamo come gli indiani. Ci impuntano, ma a momento se non due ce ne impuntano.
2: Tempi a Dara era più.
3: Era più valore che a casa.
2: Ecco, e al XVIII secolo, par un detto. Oui. E oggi a nostra Dara è Moison di Stadera. Se domani finisciamo la guerra o un'altra realtà, saremmo obbligati di ritornare a Dara.
3: E mandiranno i barpè. E io mi amo garno e qualche caso e mi radio sempre, di una vascia urto. A sua fame mi fa radio sempre.
2: Sì, ma perché ci
3: sono i barpè? Beh, mandiranno i barpè. E i colpevoli non saranno mica quelli, sono quelli che non hanno venduto, manco. Manco perché. Qualche siega ha un chioso, con una piccola ritirata, principiando la ritirata di pastore. Domani fa cagare che sia lì, c'è da, c'è un milione o i milioni.
2: È difficile,
3: eh? Tu a vincere manca 1000 euro. Se tu non hai mai chiesto via l'ha preso. Non li ne vuoi mancare, a sta niente. Non li vuoi mancare. A fare di perché ma va tante case, perché abbia si fa 100 case, non fermo mica 3 casoni.
5: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Dia do primo ou dia do segunda?
6: Ah, dia do segunda, tu me dirás a mão. C'est vraiment un piaget de maintenir cette région parce que c'est assez important.
2: C'est déjà la technique.
6: Comment?
2: C'est brouillé.
6: Ah ouais, du pire de la peine à mon et. J'ai déjà pas cousu. J'espère.
2: Et ça de l'occasion de ce contrat pastor et de la gazine, de l'hydralon, de l'osio.
6: C'est vraiment un moment où j'ai parti avec les pastors et l'ingir. C'est assez important.
2: De maintenir.
6: E di mantenere queste tradizioni.
2: Non penso mica che altri gente d'agricoltura ci dia questa volontà di mantenere la tradizione, un saper fare antico e di mettere tutto questo lavoro in linea con la modernità. Tu diventerai un agricoltore, un pastore con questa parte di tradizione, ma di noi una parte di modernità.
6: E ouais, voglio mantenere questa tradizione e far attendere la mano e con il mondo è un momento veramente di spartire.
2: Perché tutti piace in questi momenti con l'amico, la famiglia, e gira un momento così di tradizione, ma di noi di Lea.
6: E perché sono sempre stato così ad un dire, e dunque ci vuole continuare a fare così. Quando va ad un dire, è importante di dire bene, per stare, ma bon, c'è un momento di spartire, come faceva i nostri vici, e mica fa la così, la macchina.
2: Donc da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna?
6: Da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna.
7: Giorni scorsi spassigliando e se matti appresso a legne agli scontro su merello di razza che si spende ma contato a sua vita mi so quasi messa a piangere.

aquel de gozo morte sorbo, si straqua non qualche ceppa, e si nede ti augurbo. Ugor sui tutti i tempi, ma trattato con disprezzo, gli stemme carci in corpo, e rocchietta dentro bene.

0: per finisce sa sfortuna, mi resterà per rigordo.
1: Cavizzone,
0: cavizzone, basti e fu.

0: RIB, votre magazine de reportage avec Evelyne Fontane.
1: Adun derai compia, e stadun piaget tamantu di basa stu momentu cu Stiva Stori, Laetitia e tutti i amighi. A ridro abi, pedal tres coubert in revisione, chala de Milano.

0: Ce drame ce matin à Toulon, une mère et ses trois enfants sont morts après une chute de leur appartement au 13e étage. Selon les premiers éléments du procureur, la mère se serait jetée par la fenêtre avec ses enfants. La femme aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs. Une enquête pour meurtre par incendie est ouverte. C'est un vaste coup de filet qui s'est déroulé aujourd'hui dans l'affaire des violences dans le périscolaire parisien. 16 personnes sont en garde à vue depuis ce matin, toutes rattachées à l'école Saint-Dominique du 7e arrondissement de Paris. Certains des gardés à vue étaient déjà suspendus de leur activité. Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour des faits de viol, de violence et d'agression sexuelle sur des enfants. Coup de filet ce matin sous la direction de la Brigade de protection des mineurs de Paris. La circulation du virus Ebola présente un risque élevé en République démocratique du Congo, mais un risque faible au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus soupçonné d'avoir déjà tué 139 personnes, contaminé 600 autres. La France réagit aussi. Première mesure de précaution à Mayotte, bien que le risque de propagation soit jugé très faible sur l'archipel. Face à la flambée du prix du gaz, du carburant et des engrais, la FNSEA réclame la réouverture immédiate des négociations commerciales. Le syndicat agricole demande une revalorisation des prix payés aux producteurs pour préserver les exploitations françaises. Et puis après 6 concerts complets pour son grand retour après 16 ans d'absence, Dorothée annonce 9 nouvelles dates à l'automne. Elle sera présente dans plusieurs villes de France.
1: L'actu d'ici, toujours avec vous, c'est sur l'appli ICI.
2: À Viera di Agano, Oniga, les 23, 24 et 25 mai, à Luchan. Artisanat, savoir-faire avec une centaine d'exposants, une fête foraine pour petits et grands, des ateliers sportifs et ludiques pour toute la famille et des concerts. Sparky Floyd, Mocha, Daniel Vincenzini, des soirées DJ et un thé dansant. A Viera di Agano e Gailuchan, da Uintidre o Uintigi Coimadio, au Zustegno, Verci FM.
1: Ici RCFM.
3: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
4: RCFM, Didier Aostra, Giancarlo Marsi.
5: Buongiorno a tutti e a tutti, assai contento come sempre, contento di essere con voi. D'abre tutto buon mezzo, non ti avrei pensato ora, ma di noi con voi, dunque sino a 3 ore e mezzo. Se di voi, anche fare il contenuto dell'emissione, se di voi, di una certa maniera, i padroni di noi, noi siamo qui, a vostro servizio, con due morati a tecnica, e Marion, di una ghiella baspetta al nostro delevo, il nuovo famoso 04 95 31 28 28. Avemo di noi oggi, in questo marco, obiege d'avere con noi, durante tutta l'emissione, il nostro professore di inglese più franco. Allora, io così, se volete scambiare direttamente con lui, provita di azos abbianza per fargli una domanda non tanto azo, a lingua, a sintassa, usando un'espressione, e qui pronto a rispondere a tutte le vostre domande. D'altronde, la diasaluda subito. Di inglese più buongiorno.
6: Buongiorno, vi saluto, ma tutte le domande, no?
5: Ah, oh, quasi tutte.
6: Mi piaceria, ma siete lontano.
5: Un professore, di regola, quando un po' di mica risponde, tocca a me e dopo risponde.
6: Non tocca a voi, ma voi a Zocchi. A Valla è il lupere buono.
5: Bon, allora, tutto a ben?
6: Yeah. Yeah,
5: tanto me. Eh beh, dunque aspettiamo le prime telefonate e ai godorna i nostri amici un triga de dento, è sempre meglio di avere niente e di parlare direttamente con lei. Così no, per apre l'emissione, come noi avevamo sempre, non so se avete qualche punto da ribia o
6: aggiunto un po' l'emissione, l'ultima emissione.
5: Io quella di ieri.
6: Allora, si sente sempre, certo, mica voi, né voi, né, ma infine, proprio principio, è mura gente, un esempio, questo le mura, diciamo, ripetiamo sempre, ma pure c'è, non sta migliore.
5: Ce l'ha incalcata, e ripete,
6: Parla tutti. Come omonimo, Giovanni Esercio,
5: Un nostro Savio.
6: È mura gente, ha un gruppo...
5: Ah, io. Rivenimo in Antalya.
6: Un gruppo, no, e mora gente a orizzonte,
5: yeah.
6: Chi vede un nome, perché dia un nome, e mora gente a canto un popolo corso, vedete? Ma e mora gente un lupo, canto un popolo corso.
5: Si può ramentare
6: forse... Si la gente a un rupo. Ora, insisto un poco che va andando, perché questa espressione che non è la gente un gruppo, riviene automaticamente. Tutte le volte che voi mettete un disco e che voi volete fare sempre un gruppo.
5: Se si mette un A quando c'è un nome da redo, in questa già vedete...
6: Un pronome.
5: Se
6: voi volete sente a un gruppo, volete far sente a un gruppo, tanto sì, volete che un gruppo vi senta a voi.
5: Ah, forse concerto sarà qualcosa di biato, non di guberie, sicuro. Ma dunque, riveniamo di importante di martella, forse.
6: No, perché bene vagiule, bene sai vagiule, ha visto accanto al popolo corso, perché c'è un nome. Non avete mica inteso che non avete mica inteso cantare un popolo corso, avete inteso a cantare un popolo corso.
5: E tanto è un nome.
6: È un nome proprio,
5: semplicemente.
6: È un nome proprio.
5: Allora, è già una prima telefonata, abbiamo?
6: No.
5: Allora, avevamo a Giovanni in Cervioni. Cosa lo demo? Giovanni, buongiorno.
7: Salute, come state?
5: Non c'è male, boy.
7: Eh beh, sempre un piacere di ascoltarvi.
5: Piacere per tutti, allora. Vi stiamo a sente?
7: Io vi chiamo perché organizziamo una fiera sabato c'è una serata, o 30.
5: Sabato che bene,
7: di maggio in Aleria.
5: Yeah.
7: Tanta strada per andare a un mare. A Vista di San Mercedo. E si sta davanti una serata con 30 con Sumentanoa.
5: Allora aspettate, perché c'è una piccola confusione. Non è mica sabato Ghibane, è l'ultimo sabato di un mese.
7: Mese in maggio. Sabato di maggio.
5: Dunque U30, eh?
7: U30.
5: Ecco.
7: U31 fermo come d'abitudine, perché noi prima vivevamo d'inverno, ma sapete, è assai complicato l'inverno, il tempo non è mai sicuro, e faccio che noi abbiamo spostato a un mese in maggio.
5: D'accordo. Caso.
7: E dunque, U31, dunque, faremo dunque la benedizione ai cavalli, a partenza per i cavalieri da Marestagno ad Aissanore.
5: Dunque, è o sabato?
7: A domenica.
5: A domenica, scusate.
7: A domenica. O sabato a sera noi abbiamo che la serata con Sumentanua.
5: D'accordo.
7: E a domenica inizierà a Nore, dunque, per avvertenza dei cavalieri da Marestagno, per quelli che vogliono avvertire da Marestagno, se no, certo, tipo, non aspettavo Caderaggio.
5: Mm-hmm.
7: E dopo abbiamo, dunque, a processione da Caderaggio fino a Uvorte, con i confratelli e il santo. E siamo a benedizione dei cavalli qua su in chiesa di San Mercello.
5: D'accordo, quanto ne aspettate dei cavalieri di regola?
7: Di regola noi ogni anno ne abbiamo tra 60 e 80.
5: Ah, d'accordo. E...
7: Dunque non è mica una piccola manifestazione, perché d'inverno, perché d'inverno avete tra 60 e 80 cavalieri, qualcosa di grosso, qualcosa di importante.
5: E forse che ce ne sarà un qui più su giorno questi.
7: E speriamo così belli giorni che ne avremo i più.
5: Allora, voglio dire, dopo ci sarà tutto un artigianato in a Teli, in giro al cavallo, se posso dire?
7: Ma mica solo, ci sarà un stand di Custodio Creato di Giancarlo Adami, dopo tutte persone che venderanno prodotti artigianali, che si pino caciu, salameria, appena di tutto, c'è di che mangiare. C'è di che portare i zidili, perché li si occhino, perché ci sono gli occhi gratis per i zidili, che spassiglia da Pone, spassiglia in Cugaricino, ci sono parecchie cose.
5: Ma lo campo di Viera sarà qua su un nuovo forte?
7: No, l'abbiamo cambiato. Ora siamo a un luogo che si chiama, così, l'effemere, per andare a un mare.
5: D'accordo, da gioco capito.
7: Ecco, E bon, speriamo che gli enti siano numerosi, perché bon, di quantunque mica vaggio organizzassimo un 3 o 4 e ci demo assai male per fare organizzare questa vista.
5: Allora, noi so una domanda che mi viene così, forse non c'è manco risposta. C'è un liame tra San Marcello e Ugawalu, i Gawalieri? Che ci vuoi dire, giusto appunto? No, ma perché mi sono detto me stesso, ci sarà una ragione.
7: San Marcello era un papa, ma è stato martiriato nelle stalle.
5: Ah,
7: è stato. La sua condanna era di occuparsi i cavalli, era.
5: D'accordo.
7: Pace chi, una sua amica, come si può dire in corso, ma da papa era diventato parfognico, tra virgolette. E dunque ha campato, martoriato a mezzo ai cavalli.
5: D'accordo, ecco dunque a lei che spiega che i cavalieri saranno assai presenti e rappresentati quello giorno.
7: Il santo padrone di esumente di noi.
5: Esumente di noi. Volete aggiustare un'ultima cosa prima di passare la parola? Ramentiamo che si basserà dunque mica sta fine di settimana, ma quella che viene durante il 31. A Brugesio è la berterà a domenica, a sabato sera a sera da vestito con Sumentano al programma e gli artigiani presenti sopra luogo, pronta bende a Zoroba e a Asperte e a Scambia Quaiente.
7: Ci sono anche le competizioni. Allora, per i cavalieri, perché noi siamo tutto pomeriggio, siamo a Corsa della Stella, come in Sardegna, cioè a spiccare la stella a Uialuppo, c'è una piccola stella con un piccolo tovoniccio a mezzo, raggiunge a Uialuppo serato, con una spada e spicca la stella.
5: Ora, gli è impressionante.
7: Questo è bello. Dopo ci sono le Corse Evidenze, dopo c'è una maniabilità, e avevamo anche un barello, di una corsa tra i Canadelli, di un coso americano, diceremo. Ma piace assai, perché sappiamo che piace assai e certi sono amatori qui. Dunque, per questo aspettiamo assai i cavalieri.
5: E non aspettate mica qualche cavaliere di Sardegna o fuori di Radio di Nostra Frontiere? Perché è stato un caso, diciamo.
7: È stato un caso, perché abbiamo avuto parecchi invitati l'anno passato, l'abbiamo avuto a un crocifisso Iovada, che di un crocifisso, quelli che fa, che può vedere in internet, di un crocifisso che pesa 250 kg, un affare così, e spropositato, portato da una persona, una sola persona, cioè mica di chi, non faccio neanche un chilometro, qua. Con crocifisso, ma ce ne pochi metri, dopo si passano, è qualcosa di veramente bello. Dobbiamo va bene i butteri di Maremma, che hanno vinto un premio qua là in Verona, ma dico, è stato complicata quest'anno, forse per un altro anno.
5: Allora, un'ultima parola che mi è stata mandata da nostro amico Cosaludo Batti Raffali, Palfrenier Stallero, e lui c'è così.
7: Voilà,
5: così riteniamo la parola e non perdiamo mica il filo dell'emissione. Ecco,
7: è giusto.
5: Io a ringraziare e poi faremo una biccatura di rappello, me lo dice. Avanti la settimana che viene.
7: Appena pubblicità, se FM sarebbe più che contento.
5: Speriamo
7: per tutti, se la vogliono fare anche per noi. Chi?
5: Beh, spiego che si verrà.
7: Ci devo dire in meno per questo.
5: Ami Benz, vi ringrazio in una bella giornata, è un piacere.
7: Abbeci, grazie.
5: Una giumica inteso a Gian Giuseppe, non tocca a né di non da dire?
6: No, pensavo che sono magnifiche queste manifestazioni, quantunque. Francamente,
5: A quelli che sono appassionati, e poi l'avevamo i appassionati dei cavalli in Corsica, per questo che c'è comunque assai mondo. Asabia de Palfrenier Stallero?
6: No, ma mi faccio pensare come no, era un soggetto che noi abbiamo mentovato, sapete, di un corso lingua concreta, a rapporto a una lingua più intellettuale, meno imbrancata nanta un gesto quotidiano, vedete, magari manete i concepiti, una espressione francese comme il n'est pour voir que l'œil du maître, vous savez,
5: yeah.
6: dans la fable de la fontaine, quand c'est un cerbo qui s'est appiato dans la stalla, e lo cercavano e ne moviria. E quando le giunto il padrone l'ha visto subito, fa di che o padrone bene più caro. E un proverbio corso che corrisponde, che è l'occhio di un padrone che ingrassa un cavallo.
5: Ingrassa un cavallo,
6: ingrassa un cavallo. Vedete, sempre più concreto, siamo sempre in la stalla e in lo... in la cura dei cavalli.
5: Allora, mi arriverò un altro concreto, assai, enfin, concreto, non so posto che è appassionato di poesia, non so se la poesia può essere affiancata a questa nozione di concreto, non so.
6: Beh, io quantunque, perché la poesia è a partitura sensibile di un mondo.
5: D'accordo. Boh,
6: allora, apporto a teoria, a filosofia, che espone i concetti intellettuali. Bene?
5: Allora, Stefano, chi ci chiama di un paese concreto? Stefano, buongiorno.
8: Buongiorno, mi diventa paura, niente, ma deve passare parola all'arciumulo di...
5: No.
6: No.
5: Come andiamo, Ste?
8: Appena piano.
5: Sempre. Boh, tanto mio. Allora, viste ma sente... penso, spiego, e così, John Giuseppe può parisi, no? Io.
8: Mais de goûter. Bon, va dire d'une poésie, parce que le trône du trône a vestigia d'un animal un peu strano, et cet animal est au moment.
5: Ah, interessante qui,
8: E di tutte, di appugnare, di ciappallo, di lialo per il tenero, per essere addombato da un tempo.
5: Ah, paragonare di un momento a un animale, sono curioso, sono curioso.
8: E la frase è passata in un cioso, si chiama un cioso di un tempo. Un cioso di un tempo. L'altro giorno ha vinto un cioso di un trovo, una strana vestiglia, per me un fatto nuovo. C'è un dia qui a Pascio un bramato momento e mi stagia la pomiso dell'acqua di vento. E mi è venuta di colpo un'auda sobrana di tenero serrato e mi sono dato di mani, aiutato un cadro di un legno più forte con conosco l'utacolo e con temi a morte. E con pietà mia opera mi sono capappato da rete una stunda e poi l'aiutato. E tanto affaccato una costa di un indomani, pascendo a fronte di l'ora vordana. E suitendo l'andagina di cui Dio non andati, ed entrato un occhioso, e mi sono tanto lampato, stanghittendo il catero per ciappa un momento, infantimato che dire se cimpa o presente. E un momento voglioso tale un toro mongano, un minaio di capo, per andare più lontano. E mi sono fruppata dito credendo di impastugliarlo e mi ha minato dei cori e mi ha fatto tanto male. O catero era avorti, un momento l'ha capita e ha dato una cappata innamorata indebolita. Mi parivano i pancoli, non erano che scaduli e scappando per accadere mi ha lasciato solo. Mi sono orientata a cura per poterlo ritenere, non volendo star solo un occhioso della mia pena. L'ho visto cudendo a costa di un passato, ma c'era un fiume a mezzo, mai travalcato. Un momento è capolato per pidare via, e posendo un occhioso a mia anima pinghia, un catre bruciaio scaldendo a mia pena, aiutando capito che un momento si ritene. Ecco.
5: Di più in più, Gian Giuseppe.
6: Ma tu abbiamo il soggetto che noi diciamo, perché più concreto.
5: Così non parerà.
6: Fa una cosa più astratta di un mondo, perché un momento è una cosa a meno concepitoria. Non esiste mica un momento.
8: Sento più stanco di ciò così.
5: Ah.
6: Quanti voi volete già fare un di più? Di quello che voi aspettate con neanche o un ne più o neanche ma un mai
5: un è mai
6: un è mai e chi un poeta invece di fare una teoria come Sant'Agostino che ha scritto ha quasi scritto quanto è Sant'Agostino un nostro amico Stefano ma mica tutto ha fatto in quantità in qualità ma ci ha dato sei metafore che si incatenano una all'altra per farci capire che su un momento da un lui chiapperemo mai. Pascià, pascià. Ah, ci campava, va, pasce di. Beh, no, ci sbagliamo. È un'illusione, perché pasce ubriatore un domani. E quando non volevo un pasto già è già capolato. Boh, è incredibile di incatenare metafore così. Pasturece, si può dire, fa una riflessione più astratta che sia. E questa è la poesia, e questa è la poesia di lingue. Giusto appunto, che so lingue di un quotidiano, di un concreto, di esperienza, e di esperienza mica solo di una persona, di un corpo, ma dell'anima di noi.
8: C'è sempre esperienza dell'anima, ciò che ci porta, cioè delle cose come disordine.
5: Poiamo dire che, allora per parafrasare qualcosa che dico conosciuto, un momento è appena come a muovere un porta d'intena.
6: L'avete inventata voi?
5: No, no, quello è un slogan, mi pare, non era mica un slogan di un giornale a muovere. Un porta d'intena, giusto proprio parlare di libertà.
6: Ma mica parlando di un momento.
5: No, so che avevo già appiccicato un momento.
6: L'avete inventato voi, siamo per gran poeti.
5: On avait radio mais con quoi sulle pine per questa invenzione, ma poi lui. Ah ouais, è l'entata così, è l'entata. Mi ringrazio francamente perché io sono mica usato, ben ricevo un messaggio a già salutare Guillaume che ci sta a sente, e lui nous dice ne parlevo dall'ente d'Urador e di un nostro amico Stefano, ecco.
6: Scrittore di Rodi, di Rigirone, di sue proprie opere, è caduto tutto il mondo.
5: Bon, e ben, oste.
8: Una buona giornata.
5: Altrettanto, tutti i casi a Piedo. Una bella virtù.
8: Ma passo un momento insieme.
5: Ma
6: questo va a lasciare un momento di fare.
5: Questo la diarida in un momento.
8: La diarida.
5: Allora, allora, aspettiamo forse d'altre telefonate. 04 95 38 28 28. Allora, aspettiamo.
6: Era stata mentuata, l'ha imparata, vedete che se non pare tutti i giorni, con te a vostra. L'affare di Ufragibò.
5: Ah, giusto appunto.
6: L'affare di Ufragibò. Allora, Amato ci ha per la settimana la Giunchesa, Amato ci ha spiegato che cioè mica beve acqua in Ufragibò. Infatti, ci tocchi, dicono anche il contrario, dicono che ci vuole mica beve mangiando e ci vuole beve entro le repas. Dunque, in Ufragibò. Dicono oggi, ma forse che gli antichi avevano altre consigne, posto che quella che l'ha mentuato Amato era di Dio, non ci vuole mica a bere in fragibò, dunque ci vuole bere mangiando sì, i succhi digestivi agiscono meno, si può l'indicare. No, ma allora, sa fare di fragibò, che i lezionari, abbiamo imparato alle missioni, che i lezionari dicono il suo ferie. Mi pare mica possibile.
5: Questi sono appena dubitoso.
6: Mi pare mica possibile, salvo la verità.
5: Ma questa sempre.
6: Ma si capisce da lui può bene, può bene o sbaglio. Perché era sempre Amato che l'ha mentuato. Io evidentemente quando gli vennero da gente assicurata.
5: Hanno mentuato in un dizionario di Seppo Sigurani, ne parla in Noello.
6: No. Ha mentuato Amato espressione.
5: Né domenica né fragibò.
6: Né sabato, né domenica né fragibò. E lo si capisce ciò che la Vuliari, magari questa espressione, o si suppone, si può indovinare ciò che la Vuliari espressione. Vuliari mai.
5: Mm-hmm.
6: Cioè di che né domenica di tra il tempo fai le cose, né entro le repas, non la faccio mai, dunque.
5: Mm-hmm.
6: Non la faccio mai, tu la faccio né a domenica né tra i ripassi, e tutto il resto della vita, il resto è quando vuole.
5: So che gli è curioso, gli è contento che la costruzione di sa parola, e così faccio riferenza a ciò che logia.
6: Si capisce, cibo.
5: Ho fatto chi.
6: Capisco, fra cibo.
5: Voilà, ciò che l'ha detto Pietro Darigiani.
6: Sicuramente. Ma sì, è normale che la si perdi, perché come l'ha incollata, come l'ha diventata una sola parola, non c'è più ragione di mettere l'accento.
5: D'accordo,
6: E dunque non c'è più ragione di incalcare la consonante che su.
5: Dunque una parola sola, ecco, mica due parole.
6: Forse anche scordato il significato a romba, vero?
5: Yeah.
6: E perché sarebbe fragibo, mica fragibò. Vedete, fra il cibo sali una cortata di fra cibone.
5: Ben, il y a peine à parler de Bastiat. On sait, c'est uniquement de Bastiat, c'est sa parole. Hein? À Saint-Amand, mais Amand, à Campadouinois.
6: Sì, c'est Bastiat, justement, qui avait la parole di Fragibone.
5: Fragibone, oui.
6: Ou Strarone, ou Strarone.
5: Et d'où bien Mozzada, oui.
6: Capite? Ou Virone, ou Viro.
5: Tiens, c'est Guillaume qui me demande alors, io, una coppia di abagina di penso che di Adesec, Gusti. Io metto l'Adesec, ce che vuoi dire, per parlare d'un giorno senza travaglio. Hein.
6: Bon. Ah bon, un jour férié.
5: Ouais, bon, alors forse che di un'interprétazione. No, hein.
6: È un'interpretazione, sicuro. Dice ni dimanche ni. Jour férié.
5: Un jour férié, là, d'accord.
6: No, non te ne mi casi tu, so la buona verità.
5: Bon, questa. Yeah, sempre, per ci interessa di contrasta con altri che avrebbero forse un altro barè e quei elementi che ci vorrebbero stiari nanta l'origine o nanta usanza.
6: Non l'abbiamo intesa, mai.
5: Beh, l'abbiamo intesa, voilà, mi bar una volta nelle emissioni, ma un manco due o tre botte famiglia in Bastiglia, ma... Mi era scordato di usare su Brigis. Per me dire piuttosto mi baria di avere l'intesa quando qualche sia si è deciso a alzare appena o bene non ta mangiuscola e tanto dice un c'ole mica mangia tra i ribasci e mi baria di avere l'intesa
6: tanto
5: sì, è logica, un c'ole mica mangia ma in fragibo l'idea era questa.
6: Si può dire da qualche sia poi sono un lavaggio mai ne ho usato né a domenica né tra i ripasti, dunque se non la faccio che mangiando
5: bon, qua è una non so se c'è un'altra cosa
6: c'è parola qui, d'altronde interessante perché italiano è corrente per di parola latino ci bussa la parola latina che esiste in italiano in spagnolo
5: di nuovo
6: dove se c'è una fare così. Ma in francese c'è quasi mica arrivati di cibo per dire a maiuscola, vedete? Non ce n'è quasi mica da un latino.
5: Aggiungerco
6: un poco, perché è tutta curiosità, ma è curiosa che in francese aggiungerco un poco. E c'è le si boire, sapete che lei le si boire in dove propone, dove il prete propone l'ostia.
5: Ah, yeah, no, ma ricorda mica che bambini desi, d'accordo.
6: Le si boire cibo, le si boire per chi propone una nutritura spirituale.
5: Ah, e beh, tanto gusti poi mu valere.
6: Propone un cibo, ma bon, cioè sapere, cioè.
5: Domenica fra cibo, d'accordo. Aspettiamo d'altre telefonate. Allora, o mettiamo una canzone, se avete un altro soggetto a probare, con piacere, di un giacetto.
6: No, potremmo pigliare quella di Paragoni che l'abbiamo su Catalina, ma non so più quelli che ne abbiamo mentovate e quelli che non avevamo mentovato, come è, quant'è. Te potremmo pigliare una maniera di vederli. Tutte le persone, tutte le descrizioni di a persona che sono paragoni come si può pigliare parte di a persona in quello che ciugo quello che ciugo un ufficio voi non dite mica l'ufficio l'avete scritto
5: d'accordo io.
6: Lo Rottolè,
5: sento già un nostro amico Steven che mi ha mandato un messaggio per dire che forse ha scritto nemmeno esattamente il Rottolè, ma voilà, questa.
6: Ah, ma c'è stata la discussione.
5: Yeah, per questa che mi per. Di un'occhiata.
6: Ma a ufficio, no, di noi a ufficio, ma di noi forse con nemica tutta fattuella non più.
5: Non so, questi.
6: Dopo allora anche un paragone, perché è un'allusione, dunque. Tu ha rivelato un po' o questo tenendo una pipa. Tenendo una pipa non è chiamato, Fai ambe può pigliare un bagno di peli in due canne di fucile.
5: E questa di noi mica male.
6: o allora quando le ciuga, allora parliamo di Italia, ciugo marò, Se le ciugo dice, pare un grillo andando a un capale.
5: È un capare di
6: una pigna di fieno, noi diciamo una pigna
5: una pila,
6: non diciamo mica o una, c'è una pigre, no? Non diciamo mica o cappare, ma un paragone, espressione conosciuta, che pare un grillo andando a un cappare, pare un grillo andando a una pigna, lo vedete appena, oppure lo vedete mica. Anche se avete lucivini, stavamo un dito questa è conosciuta, ma sicuro che c'è l'espressione, sia l'uomo, tamante un dito, a moglie lo abbia visto il marito.
5: Ah. Ancora lì. D'accordo, questa non la conosce mica. No, questa no.
6: Tamante un dito. E poi abbiamo trovato un'altra volta, era Francesco, il nostro amico che saluto, che non vogliamo usare.
5: Ne brutto perché abbiamo avuto una pensata stamattina, mi sono detto me stesso, cioè che oggi penso, ora voglio salutare a Cantalina, a Chantal, Bertolomé, tutte le nostre amiche e amiche che sono noi ben seri, salute, faccio un pezzetto che li sentiamo più, allora mi manca un tempo per forse per chiamare noi dopo l'emissione che bon, di noi a sei ben seri, enfin, penso mica ben seri, ma voglio aggiungere noi a Movid, mi manca un tempo per Awa, donc voglio avere una pensata per quelle che si sono appena allontanati per un corto tempo, spiego di l'emissione, e qua così a parentesi è chiosa. Mi sentite mica? Scusate. Bon, beh, a tempo abbiamo una telefonata, dunque. Allora abbiamo e rimaneremo in tanti paragoni. D'accordo. Allora andiamo a ridurre Amado in Orizia. Amado, salute.
9: Saluto io anche e saluto a Giuseppe.
5: Salute, salute. Tutto va bene? Scusa, non voglio mica un mandato.
9: No, ce l'ho mai. Beh, sempre così è preso nei canti.
5: D'accordo. Ecco.
9: No, le Ciboire.
5: Oui.
9: In corso, di Osiburio.
5: Ah, di Osiburio, d'accordo.
9: Di Osiburio.
5: Ah, oui, okay, così si assomiglia a sa, Ciboire. Sì.
9: Allora, di Bia, l'emissione di Fra Ciboire. Mi ritrovo sempre in to.
5: Così fa un colpo doppio di radio, perché eri a mua barola e si informa, e si entura in teba.
6: E si è un sinonimo di essentura di noi.
9: Intura, in to, in teba.
6: In teba,
5: aggiustato, allora, se vede altre cose a dire, con piacere.
9: Non a forza di niente, forza di niente e forza di roba di una ricchezza.
5: Ah,
9: quando poi c'è la forza di niente, di una ricchezza in noi.
5: Ah, beh, sì.
9: Noi. A chi ha roba, da nara aspetta.
5: Ah, d'accordo. Noi,
9: per esempio, se vuoi da sei roba, puoi vendere, puoi comprare.
6: Aspetta, un ligro. Basta mica il problema.
9: Non c'è mica aveva staccato un'altra. La roba in lontano si resta ben piano.
5: Ah, d'accordo. No.
9: Per esempio, a me aveva un orto vicino che.
5: Così noi.
9: Per passare il vostro tempo a andarci a aggiungerci, spesso è più fatica che un rendimento.
5: D'accordo. No.
9: Noi.
6: Ad aspetto, una piccola parentesi: è che oggi anche la dichiarazione di proprietà che voi avete in affetto. Un affitto.
5: Sì.
6: Potete dichiarare in Benzolasca un terreno anche se voi abitate in Capicorso e avete diritto alla prima, questo vi posso dire.
5: D'accordo, se vuoi avere l'occasione. No, ma voglio dire, in traccia di Gambia ho letto un articolo questa settimana, forse che è una Gambia appena maniera arriva. Allora non conosco mica il soggetto, perché se ne parlo non ne parlo mica, ma a so che a pratica in certi luoghi può essere così, o è così, un oiseau.
6: Beh,
5: mi hai
6: fatto l'esperienza,
5: vi
6: posso dire,
5: mi hai
6: fatto l'esperienza.
9: Non hai mica visto l'articolo, non so mica
5: urgente. Donc, terreni vostri che sono stati
6: dichiarati senza che la sappia, in un paese a capo di mondo, da un agricoltore che sta anche lontano da questo paese.
5: Pare
6: strano,
9: allora mi chiama Fassivallo con roba in lastri. Tanto si può dire Fassivallo con roba in lastri.
5: Beh, tanto sì,
6: è un caso di dire.
5: È un caso,
9: a Roma fa giù prezzo.
5: Ie, si capisce.
9: Oui. A Roma regalata, pigliala come l'è data.
5: Come l'è data, io questa conosci.
6: È bello questo.
9: A Roma valla si vende a Berella.
6: O francese dice, a cheval d'oignon ne regarde pas les dents.
9: Si può guardare la roba, per esempio, quando può disprezzare la cartina. E questa qui, come si chiama, non se ne parla tanto, lasciami tutta la roba alla guarura.
5: Chi dice?
9: Alla guarura, all'abbandono.
5: Ah, d'accordo.
9: Questa bacula qui non impieghiamo più tanto.
6: Mm-hmm. Non l'ho mai inteso.
5: Manché, non conosce mica.
9: Lasciami tutta questa roba alla guarura.
5: D'accordo.
6: Come la scrivete?
9: V-A-R-U... R e torna alla guarura.
6: La guarura.
5: Alla guarura. Bon. Mm-hmm.
9: Addio, roba nostra.
5: Roba bon pato, allora mi faccio pensare.
9: Compra roba nuova che farai roba vecchia. Per esempio, è meglio comprare la roba nuova, se vuoi ne sapete da conto, ne farete roba vecchia.
5: Di una maniera di dare uso a sua roba, lì, diremmo
9: perché
5: così.
9: Perché se vuoi pigliare una roba d'occasione, di già vecchia, tanto non vorrete mai fare qualcosa di vero.
5: D'accordo.
9: E per questo che l'espressione dice compra roba nuova che farai roba vecchia.
5: D'accordo.
9: E così, per oggi.
5: Buon,
9: vi saluto a tutti e due e a quelli che sono passati.
5: Non ta roba gusti, Gian Giuseppe, non è di non da giusta?
6: Oh, si pensa niente roba che fa in lui scorso corso, dite niente roba vuole dire tutto ciò che esiste, niente, perché l'individuo è quantunque prezioso, è la roba perché ero un pincere mai.
5: E quindi, allora, parlando di calcisci e di bogu valore, è roba vorcuda o qualcosa così?
9: Roba
5: ivorca, è piuttosto. Yeah.
6: Roba ivorca.
5: Roba ivorca, yeah, espressione questa.
6: Ivorca, essendo le gibet.
9: Tanto si dice roba in forca.
5: D'accordo.
9: E così vi saluto.
5: Ma ci hai regalato una bella roba, Gusti, e l'hai mobilata come l'è stata data.
9: Ho aggiungato.
5: È detto. C'era un amico, questo è vero, un amico, a Manu Gonta, non so mica non è accaduto esattamente, che un giorno due amici scudando così, di tutte e di nonda, trovato una detta all'altro, je te laisse, je la robe sur le feu. Ora mi faccio pensare a qui, dunque, giusto, non vengo mica, è detta. Allora, Gian Giuseppe, riveniamo un tappeto in paragoni o...
6: Sì.
5: Due o tre paragoni, torna Gusti.
6: Due o tre paragoni di Apazzona. Abbiamo parlato di Oscuticeggio, abbiamo parlato di un paese l'altra volta, di Olivagino, quando va a precisione sotto il tavolino. Allora, questi sono quelli che sono ciughi, dopo quelli che sono magri, un stoccaviscio è curioso quantunque.
5: Ma ne abbiamo
6: parlato. Stoccaviscio, un'antica zecca, pare un pettine, di pegna. No? Anche un francese, magro come un pegna.
5: Magro come un ciò, no? Forse sì.
6: È fatta un cino, magro e goppo. Pare una zaraca, allora quello che è grasso, c'è un pangrusone, un buttaccione, un buttaccio di i sizuffietti maiori di un stazionario.
5: Quelli rossi,
6: c'è un omonimo di un buttaccio, sono i vighi.
5: I vighi,
6: I vighi salvatici, grossi. Sono buttacci, non sono mica vighi, questi sono buttacci, vedete, sono vighi che sono salvati comunque in grosso, ma non sono mica voi, non sono mica magnatori.
5: Forse che un nome di usufietto così è venuto da voi, no?
6: Buttacci, ma c'è l'idea di vuote
5: di non
6: buffato, c'è l'idea di vuote. D'altronde qualche sia così grosso, è imbuttacito, hai visto come l'è imbuttacito? È diventato grosso come una vuota, è imbuttacito, vedete? Uno che un cipiero che cresce, che piglia spalle, piglia l'asta, come lo si dice, l'asta, Savarra che va da una spalla all'altra, vedete, yeah. I muscoli, il rotto, all'asta. Ma uno che Ugitello quando lo cresce, quando lo passa allo stato di Ugitello, a Citillone, Pollastrone, dicono è imparsunito.
5: Ah, interessante.
6: Imparsunito, cioè ha pigliato
5: a persona,
6: acquistato.
5: Yeah.
6: Acquistato a persona, il ha preso il corpo.
5: D'accordo, dai, e la via capita così, ma non conosce mica questa parola, impazzonito.
6: Impazzonito, vedi, hanno poi da sempre un cittadino, ma è impazzonito, perché in corso, bon, l'abbiamo detto parecchie volte, a persona può significa la persona.
5: Ma il corpo, le corpo.
6: No, le corpo, il corpo è sempre il corpo, le ventre.
5: C'è le ventre, voilà, tu l'hai mica confondi.
6: Voilà, tu l'hai mica confondi pure chi è bon. Ma in lo vocabolario religioso si dice il corpo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, è un nemico il corpo, è a persona. Dunque, a significazione il corpo, anche un corso. Si può adoprare
5: d'accordo,
6: con corpo e anima, corpo e anima, corpo e anima significa le corpi,
5: le corpi.
6: Allora qui normalmente un corpo è le ventre
5: in corso, sì,
6: in corso, voilà. Dunque quello che manca o quello che è imparzonito, un mutaccione, quello che faccio largo.
5: Faccio largo, questa mi
6: faccio largo, sta la faccia larga, sapete? Una faccia di luna,
5: una faccia di luna, questa di luna.
6: No, ma questo è francese, faccio lunaire.
5: Ah, d'accordo, ma, d'accordo. Sì. Manco un francese da conoscere.
6: Li si può scrivere in faccia.
5: D'accordo, <io. ride>
6: perché è largo come un foglio di carta, potete scrivere.
5: D'accordo. Non è più una faccia di un paginario, avrebbe detto la nostra amica Maria Leandri.
6: Ma e tante volte questa espressione così, quando si è aperto senso perché non si sentono mica tutti, io dico, ma perché dice quello? E mi hanno trovato l'altra volta e sgrignato come un pane agli.
5: Ah, io, voi siete aperto.
6: Sgrignato come un pane agli. Sgrignato, chi è sgrignato? Entrouvert.
5: Come una porta.
6: Come una porta, sgrignato perché ride sempre va vischiamente, avete sgrignato come un pane agli. Quello che è grasso, in Asia ne ho parlato tante volte perché c'è 100 paragoni. A Napo, sapete ciò che è un Napo?
5: Un Napo di un naso. È Napudo, no?
6: È Napudo, ma c'è un'idea critica.
5: Napudo è un grone, dice Radio, ha un pomo, un pomo non...
6: No, si può dire...
5: Poganapa che l'ha preso,
6: esattamente questo. Un Napo era come lo Anap a un medievo, sapete? Lo Anap, una goccia, anche un manico lungo, faccio papiglia l'acqua.
5: Ah, questo di a mano così.
6: E un Napo, in dei tempi, quando lo andava all'acqua, ancora a Tinella in capo, ancora a Boi di Tarzeccia, ancora a Zeccia in capo, ti unì a Tinella, a Spugnata in casa, e c'era sempre un Napo a Bilgino. Per quelle che avevano la sete, per esempio, c'era ancora.
5: Ah, beh, non la sabbia questa.
6: Un Napo, vedete? C'è una goccia anche un manico lungo.
5: D'accordo.
6: Quello che ha un naso a Napo, un naso lungo, e poi si dice come una goccia.
5: D'accordo. È come un naso a cricco. No? Si dice mica?
6: Un cricco è un altro strumento.
5: Ma voglio che di un altro aspetto di un naso più fine che rigola la pena, ma c'è questa espressione.
6: O allora poi si è fatta a sciaccia di
5: scasato
6: a sciaccia a paracqua
5: ci può più
6: a spendicandela conoscete le teignoires de cerf
5: e perché si assomigliano al giardino asi
6: le teignoires de cerf fino in cima il largo di fondo, vedete? A spendicandela non ce n'è più tanta, va, perché ce n'è più tanta di voca.
5: Io sono tutte elettriche, va, ma
6: a spendicandela a canercia è tolto come l'ancia di Iacari.
5: Ah, d'accordo, questa è
6: a Pivarone, c'è anche una canzone francese, ma che era stata sformata in corso. O faccio Basile, Cutonasa Pivarò, se vedo la villa, mangiamo un buco.
5: Non conosci mica questa. Allora, e ma una piccola parentesi, aspettando d'altre telefonate, perché si morì via di noi al Saibe un continente e sarete presente dunque a fine di a settimana che bene, il 29, il 30 e il 31, a scontri che sono in Occitania, se dico mica scimità, nel paese di Salinelle, sono scontri.
6: Salinelle, in Lugar, Cantanibba, Montpellier.
5: Voilà, si luoghi gusti. E sarete con Pasquale Ottavi in Bidani. Sì. Allora, di déjà a ragione perché chi sa da bassa, perché forse stanno a sentire l'emissione per si luoghi gula.
6: Beh, sono giornate, è la prima volta che credo che li invitano i corsi, credo. Sono scontri occitani, pa lingua, e soprattutto pa la poesia occitana. Allora c'è da essere parecchi poeti conosciuti nella regione, parecchi linguisti di noi, no? Ci sono alcune parenti, ci sono di noi recitazioni di poesie. Tra me e Pasquale Ottavi e Murari, le poche delle nostre poesie. E poi mi hanno mandato di fare un intervento a Nanta Lingua, a Nanta Mo. Allora, come io sul libro Mitologia di Lang, a provare a parlarne, ma di una maniera un poco sfarente di ciò che ha fatto a Sinava quando l'ha presentato, cioè di che a Sinava ha presentato e tematiche. E tematiche hanno i capitoli che ha trattato, non si può mai parlare di tutto, ma un libro di 300 pagine non pretende mica un'enciclopedia, ma diciamo che per 11 soggetti ha provato a far risorte una specie di discorso incosciente via lingua, sapete, perché ne abbiamo parlato parecchie volte, come gli elementi di un puzzle che se un libretto mica quando li sono ammanciati i pezzi così di un cartone o di un plastico, un libretto mica un disegno che ha tanto, ma se poi mettete una accanto all'altra, beh, comparisce un disegno.

0: così, ma io, tal proverbio, tal altro, tal espressione, tal figura, tal metafora, ebbene, c'è il suo disegno che comparisce. Vedete? Ma qui a Dior Bruin, come le so tutti i poeti, quella là che si ritrovano, a Dior Bruin a parlarne in un'altra maniera, cioè di, vedete, perché un concetto di semitologia di Lang era di pigliare a lingua come, uno, come una persona, come un autore unico che avaria scritto tutto ciò che noi troviamo, gli regionali, poi noi sentiamo il discorso, poi, cioè, sarebbe una persona sola che sarebbe l'autore di tutto questo. E chi dice questa persona? Di chi parla? Qui è un'altra maniera. Questa persona, se la fossi un poeta, questa persona, si sarà su Monsieur Lingua Cosa, se lo fossi un gran poeta. E a Dior Bruin, non c'è neanche proprio... proprio travagliato, ma a dire la prova a far risorte a poesia che la carrea a lingua senza che non ci abbiamo che lei è poesia, vedete?
1: D'accordo, sì. Enfin, quindi usando di una delle intervenzioni, perché ce ne sarà due, se dico mica scimida, una usava due, io programmo usata lui, e un'altra o menega a Madina, prima di dare...
0: Usava due, so poesia.
1: So poesia, sì, poi intervenite a quattro ore, e un'indomani a mano o menega con voilà. Pasquale Ottavia a De Joriman. Donc, le rencontre de Salinelle, bigina, non mezz'orno di Ogar, e giremo così, di un divertimento, gusti, non ha gotte d'un castello, perché è giusto una voto, sono davvero un conosco mica al suo paese.
0: Siete andati più lontano che a me, perché sono
1: io. Ma per curiosità, sono andato davvero in una zona da bassa e
0: beh, avuto un riflesso di vivere
1: a voto. Di un bel paese, di una 500 anni, ma più o meno, e c'è un castello, gusti, e tanto è in suo luogo che si basano si scontri, sono belli luoghi, quelli gossi che ci stanno a sentire, che si trovano mica troppo lontano. Non vorranno farsi una facata e quecco. Gian Giuseppe, demmo la parola a Catalina per continuare di idea vostra?
0: No, voglio mica.
1: D'accordo, dunque, a me, a Giuseppe, l'idea di contrariare, dunque andiamo noi oggi e salutiamo a Catalina, buongiorno.
2: Catalina oggi è vicino a un mare.
1: È vicino a un mare? Adio sempre.
2: Con le spalle, con le spalle.
1: Ah,
2: fa come non si può, eh?
1: Yeah.
0: Ben andate così lontano per restare con noi, con corsi casottani.
1: No, ma è in corsi da. No, è in Naiaccio oggi, non è mica in corsi da Zubrano.
2: Non è Naiaccio.
0: Ah, abbiamo capito che era con l'anzio.
1: No. È appassionata per un buon monte.
2: È appassionata, come voi, è appassionata proprio. Bon, ma in questa maniera c'è giù l'antumo buono e aiuta i suoi nidi.
1: Ah, bene, capisco.
2: Ha assicurato ai miei parenti una vecchiaia e contenti di stare qui e basta.
1: E qui.
2: Allora, c'è lui a rispettare un luogo.
1: Ah, questa sì,
2: Ma l'antumo buono è fatto la sua vita. Allora, poi mi stavo assente.
1: Si deve che delle lampadure a fare di Baragoni,
2: Allora, non mentre non parlavamo, ne ho scritto io già.
1: Ah.
2: Io già a Farucci, quindi. Tamanto a un solo igaso.
1: Tamanto a un sto.
2: A un solo igaso.
1: Scusate.
2: Allora, un altro. Tamanto a un tappa a pari.
1: Ah, questa conosce.
2: Quel che sia i bei tamonti e quelli di Santo Lubogno.
1: Qual è il suo Santo Gusti?
2: Lo so, forse la rende, per andare a misura l'urte.
1: Puoi dire bien o Santo, come detto?
2: Lubogno.
1: Lubogno.
2: Lubogno.
0: Dove mica esiste un tipo?
2: No, è un'invenzione sicuramente.
1: Ah, sarà.
2: Ai bei da Monte Santo Lubogno per un po' andare a misura all'orte.
0: Io può andare a Fausti Maroli, questa ti dice assai, perché è di sicuro. Poi c'è di nuovo dormire a rito come è lì.
2: Questo può stare non di dare.
1: Beh, sta da età, mica esattamente,
2: magro come un filoncio.
1: Ah, è vero.
2: Questo è magro che pare stato a rilli gotti e a biterbe vritte.
1: Questo è... Da qui?
2: Un naso
0: come nutritivi.
1: Scusate, un naso?

0: Una zappipa.
1: Ah, una zappipa. Beh, fumi sulla doccia. Distesa.
0: Giovanni Giuseppe, un aso. Il doit tremper dans votre tasse. Faites-vous fabriquer un nap. C'est un cap, c'est une
2: péninsule. On a la cousine. Cyrano de Bergerac. Et quoi les herbes?
1: Eh ben, c'est une péninsule.
2: C'est une péninsule. Des
1: guisoires
2: ou de boîtes à ciseaux.
1: Oh, c'est une nouvelle, excusez-moi, Bidai, mi permette. Antoine mi mandava per una persona che è tioga. Questo può fare la progressione da tavoletto.
2: Ah beh, noi non sono tavolino.
0: Che bello.
1: E voi non sono tavolino? In caso in
2: cui... Tavoletto è più basso, è più basso.
1: È bella questa di noi.
0: Allora, in due me, come parola che lui ha amato, si dice... Hanno legato tutta a Guarura.
1: Ah, Guarura, d'accordo.
0: A Guarura, noi a Guarura. Per contro, non sta a Barulla, ecoute, al CFM, suente, hanno passato una canzone e dice, non mette no, va se ecoute, alla che lì non hanno più questo.
1: Ah, i francesi, ide. Scusa, se lo giuro, anche arribia, niente del CFM, i francesi non ce ne sotteremo mai.
2: Ma chi è un corsissimo, i francesi mi facciano piacere, sono i francesi.
1: No, Cadalina è più severa, questi.
2: On va se l'écouter, on va se la toucher, a chi tocca, on va se la toucher.
0: On va se écouter, on va se écouter, dice.
1: No, ma sono d'accordo, è bello.
0: Noi non mica gusta mica
1: bene. Io gusta mica bene, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Noi dico che per questo,
1: no, ma...
0: Io
1: la prima, on va se la prendre comme ça, allez.
0: Voilà. Buona giornata a tutti.
1: A ringraziarvi, un abbraccio a voi.
0: Ok, a tremendo.
1: È bella la vostra espressione, a ringraziarvi. Io vengo di dirigere a Warur, allora scrivono così, come l'ha detto Amado, V-A, R-U-R-E-U-R-A, a Warur, vuole l'abbandono, secondo, dunque, ringrazio un mio amico Miguel.
2: Che allora, c'è, un italiano dice a gara, così, capiati, può bene la chiave, eh? A Guarura, a Guarura, a Warura,
1: forse
2: mica è un'ipotesi tutta
1: fatta. Manchi.
2: Gratis.
1: Bon, fa tutti i casi ridenimo.
2: A Guarura, vedete? A Guarura c'è cioè a dire a gara, c'è cioè a dire.
1: Ma la si scrive
2: a come la viene.
1: Ma si scriveria con una via, mica una G, eh?
2: Ma che dice a vola, a gola, chi dice? C'è una permutazione normale. Eh?
1: D'accordo.
2: Tutti casi a guerra,
1: a
2: gola, a vola.
1: Interessante perché Amado ne ha parlato, Cadalina bene parlano in noi, dunque
2: a gara perché c'è un poema di Leopardi, il passerotto solitario, che dice gli altri uccelli a gara per libero ciel fanno mille giri, gli altri uccelli a gara è lui. O passerotto è solitario, a piccola passo è solitario, e l'altra gelie a gara in libertà, cacchiati.
1: Dunque c'è l'idea d'abbandono,
2: d'abbandono o in libertà, ti pure faccio chi mi vuole.
1: Ah, d'accordo. Bon,
2: sono ovvero, vedete, campa barto.
1: Allora, aspettate, rigevo a tempo. Aguaro, adiguaro, l'animale aguaro, capiade all'abbandone. Divagazione, di Paolo Andria che ci...
2: Voilà. Dunque, penso che a Varura che lo può bene l'agua aguaro.
1: D'accordo. Beh, ringrazio Paolo Andria, interessante d'avere su sa precisione dei gusti. Allora, Maddalena, chi vuole intervenire, li è mo a Barola?
2: Ah, già dalla risposta, Maddalena.
1: Cosa lui, Maddalena, buongiorno.
3: Saluto a voi, saluto a tutti.
1: Saluda.
3: No, non so mica di ciò che può parlare, perché è rientrato di Diamavi. Che
1: parliamo di Abarola a Warura, ho fatto essa l'abbandono.
2: L'abbandonata a Matu.
1: E Cadalina.
3: Ma allora, non parlava...
2: A Matu di nulla.
3: Gli stessa. Ma ho momentuato, c'era qualche sia che diceva, non so quale, lasciano tutto a Guaro. Non era appena questo.
1: Ne abbiamo parlato già e ne abbiamo da conferma con Paolo Andria.
2: Ho avuto conferma,
3: Anche
1: aguar volerebbe dire capiadi l'animale aguar so, quelle che sono in divagazione
3: n'importa come dunque gli stessi affari che Borito e Angisè di Ugo che diventa
1: esattamente beh,
3: stessi affari così
1: abbiamo confermato con tutte
3: come,
1: se...
3: come detto a gola a ola no
1: a guerra
3: a guerra ma j'aurais pas scrive con Ugo normalmente
4: con Ugo così
3: non si perde tutto
4: no è giusta giusta dopo ne parleremo in Santa Lucia
3: con la tana lettera
4: in Santa Lucia sei urigheggio di come li dice in Santa Lucia di Mercurio fa un discorso di Catalina che già miglior testimone che vi possa immaginare penso che li facciano su sbaglio di nuovo pa uer e pa ugre i rili dite un grillo no è un grillo
1: io ma noi fermo di muri stesso
3: ma eles dicono a parola ugacciano dicono
4: ugacciano anche quando lui ti vuole
3: dicono è rasso ormai non dicono è grasso ma invece che sono di è grasso come se non esistia più
4: ma un'amica Catalina sono tutti quelli che aggiungono sono
3: tutti sono parecchi. Allora, io scusato, un po' di amica chiamavo, perché non mi sentivo mica troppo, ma noi a manco non a chi bere con l'emissione, ma on fa genunda. Io voglio salutare oggi Antonio Avanzulasca.
4: Salutiamo anche noi, eh?
3: Ho salutato anche voi, un interi. Bon, perché stamane ha parlato over home e lì ho un macco santo ma allora 1200 no perché ha dato un sostegno ha parlato di due cose sperante ha dato un sostegno a Micaelo perché ha fatto certi affari non sono più esagerati quando si parla tanta su over home la società diventa troppo esagerata
4: quello che può parlare
3: e dopo ha parlato allora di un'altra affare assai più importante, più grave, tutto ciò che c'è, ciò che lo conosce, lo dominio della salute, non ha l'urgenza pediatrica, no, i gancheri pediatrici.
1: Io sostengo, di noi.
3: Sostengo di lui a maniere e la voce forte. Allora penso che poi sia di. Bon, è di roba.
4: La robe. La robe sur le feu.
3: La robe sur le feu. E cosa che diceva un chauffeur, un padrone di gara, conosciuto un corte, che diceva una, ah, una gola non ti ha detto, a voi je vous prends, mais votre robe non. E rimane parlavano di rotte, di vino e mi sono scordato di ibi questo è vero di noi si è passato in lama Lisandro mi ha detto si è passato detto j'étais où il était su a bouchon e si è ambulé
1: su a bouchon
3: e tu prendi a tappo
1: ha diventato un drago giù
3: e triangolava il était su a bouchon
1: e triangolé
4: e questa l'ha già detto al tribunale on était trois il y avait combien étiez-vous on était trois il y avait moi Cloche et Maisonneuve
3: ah oui
1: et bien Maisonneuve est de la gamme pour notre amie Madalena.
3: Casanova.
1: Campana. Soy mologhi.
3: Au reste, on ne sait plus des gens qui parlent. Quand on est à tous associés à cela, comme a dit, on s'écoute. Bien, Guy, alors c'est un santa cause, un tal.
4: On s'écoute à machin.
3: Je vous embrasse à tous.
1: Ah bon? dai francesi.
3: Allora non abbiamo una via, non so mica. Ma quello è piuttosto grosso, mi piace ma tutti.
1: Forse chi hai?
3: Così io mettiamo.
1: Un altro cosa intimo sempre.
5: Ma tutti è un pronome, tu.
3: È un pronome.
1: Le fils à Claude, le fils à Jean-Pierre.
5: Questo è un francesismo,
1: un francesismo. Io
3: sono tutti francesi che parlano male.
1: E di francesi chi si sbagliano, è questo esattamente.
3: E
5: Gli francesi è popolare.
1: Gli si sbagliano, ha ragione.
3: Il francese è popolare, ma comunque sei ne fotte, è un drogo.
5: Sei ne fotte accademico. No, ma fa rapporto al francese accademico, ma un francese popolare. È normale che lui visi
3: l'espressione
5: popolare.
1: Un ribi radio bio mo violo.
5: No, n'écris pas ça. Si tu vas faire une lettre officielle, n'écris pas ça. Mais bon, quand elle parle, parle.
3: Ma io si muse sempre entrare a Ribia.
1: Di noi.
3: Io non so, un po' so sente. Le fils a père, l'oncle a ma mère, l'oncle a ma... No. Potesse che ci hanno imparato troppo a parlare francese a noi, eh?
5: Bagiuarichi,
3: i gossi parlano meglio.
1: Allora, i gossi d'una certa leva,
5: D'una certa leva, va è tutto muriato, ma i corti di una certa leva, sapete si vedi che abbiano di tra le due guerre di anni 30, gli anni 40, quando li impennavano, sbagli di francese ne vedete mica, e quando li parlavano di no,
3: perché mi hanno parlato un corso scolare.
1: Per quelle che l'hanno imparato, è bella sicura.
5: A nostra leva siamo andati tutti a scuola. Abbiamo imparato un francese a scuola. Francese di Francia, l'ha imparato anche un francese.
3: Parlano male,
5: in casa è sicura.
3: D'accordo, bon, e ben allora pour poche gozere là le oggi. Bon.
1: Bon ben, madame, vi ringraziamo di essere intervenuta e per una bella giornata di noi.
3: Cercheremo,
1: allez,
5: on se la touche, non si dice mica quantunque in francese, ci tocchiamo, on se la touche.
1: Non credo mica. O allora può essere interpretato in una certa maniera, dito. Aspettiamo d'altre telefonate, ai quelle che ci torna 20 minuti di emissione insieme. Volete stare sentendo una canzone?
5: Mettiamo una canzone.
1: Così ne approfittiamo per ribia appena i viadi e poi soprattutto per chiamare i nostri amici a partecipare. Benid, sia non so chi si è detto, o così no, se volete cambiare di soggetto, aspettiamo 04 95 30 20. E muovri, dimmi e ci ridurremo. No, Diana Zaligè, insieme. C'è stato un piccolo cambiamento.

0: Diana Salice di Insieme, emma bien très téléphonade de l'ordine bella sicura, continuiamo con Gian Giuseppe e Filippo Berawa che ci chiama da Nizza, dopo andremo a Sante, a Lorenzo e a Angelo. O Filippo, buongiorno.
1: Salute a Camindu, Gian Giuseppe, Gian Carlo e tutti quelli che sono passati.
0: Salute.
1: Salute. E allora, l'altro giorno quando era la gira a Saveria, abbiamo mandato un significato di due parole che sono state dette in sicura la missione per i nostri amici pomontichi, ma l'abbiamo mandato perché aveva un significato, ma voleva una conferma. Allora mi ha avuto la risposta, la conferma piuttosto per il nostro amico Gian Battì, lo ringraziamo, Nanta Gabriolet era stata detta o Gabriolet che si dice ai no o scappa via.
2: E più carino, o scappa via
1: ecco, allora il nostro amico Gian Battì ha detto a precisione questi che giustamente die, come in francese ci sarebbe un sulchi, sapete, ma
0: a un sulchi deve fare gorsi.
1: Ma questi scappa via d'après a me sarebbe dei pigio, sapete, si provinavano
2: poi c'era anche in legittà c'erano i cavalli anche scappa via per promenare i turisti anche un altro un urine un me arci messiavo era uso travaglio un altro promenava a gente con scappa via
1: ce n'era anche a Nizza e dopo c'è da scappa via d'accordo e ci ha dato un'altra parola che sono una conoscenza mia a giardiniera.
2: Questo è in francese, il giardiniere è in francese che dico che lo esiste.
1: Ma è una
2: del Gabriele che si chiama la giardiniera dove esiste in francese, non so mica sicuro a verificare, ma mi pare che l'esiste.
1: Allora, dopo avevo mandato, ma questi non abbiamo mica avuto conferma, tanto due o tre parole d'orna, che sono state pronti, usategno, e io l'ho avviato come una disgrazia.
0: Ugene?
1: Usategno.
2: Come scrivete?
1: S, un S, un A, due T, un E, una G, un N e U.
0: Sattegno. Conosco mica.
2: Anche.
1: È stata detta le missioni, vabbè. Come una isgaglia a suo momento così, è stata via da così.
2: Un sattegno, boh.
1: Domandiamo ai nostri
0: domandiamo.
1: E dopo per andare presto dopo allora sempre parola su Pomontinca Asintappa è stata detta per i Giuleoni
0: Asintappa manchera Asintappa ascoltiamo le stesse emissioni o
1: mi scuso
0: no di Guberia da capito Asintappa no beh di noi domandiamo Asintappa e usategno
1: ecco dopo sempre le stesse affare un mau questo è se conosciuta un mau perché chi sia di Guberia mica un malvoyant un mau.
0: Ah, e unisce un mago,
1: Ah, questo anch'io.
0: E come scrivete questo?
2: Un mago, uno con bene mica, o che bene mago.
0: Malvoyant, d'accordo.
1: Una V e un U.
0: Ah,
1: Mau. Può essere una contrazione, malbeuto, può essere una contrazione.
2: O M, A, L,
1: No, una V e U.
0: Ma vu, ma vu, ma
1: vu. Ma vu, ma vu.
2: Un mal vu. No.
0: Allora, d'ailleurs, c'était è un verbo, ma non so mica che parola di ste di che parola.
2: Malbere è a mussatura di malbere.
1: Può essere questa, io ho pensato questo.
0: Ah, sintappa, sintappa bestevano di un erbo ovato di greba di galo.
1: Eh beh, voilà.
0: Ah, d'accordo. Sintappa, crevé de chaleur. De chaud, pardon.
1: Forse il nostro amico Stevo che l'ha detto, tutte queste parole, questi, perché, voilà.
0: Ah, allora, un mauino, Il y a un qui est pas amic.
1: Ah, voilà.
0: Vous ringraziez, maman.
2: En quoi vie? M-A-L-V.
0: Inscrivez-vous aussi. Et à Zintap, il y a quelque chose qui n'existe amic.
1: À Guéné?
0: À Zintap.
1: Ah non, ha detto qualcosa che ho
0: fatto. Ah no, di giù, scusate, faccio tutto il tempo questi. Asintap, Sintap, io ho fatto di greba di gallo, e Asintap non esiste mica, e così è più chiaro.
2: Ah, Sintap, io.
0: Sintap, è staccato.
2: Sintap, pronome rivelato.
0: Si greba di gallo, Sintap.
1: Ah, d'accordo. E dopo che finisce.
2: Noi eravamo. È come se noi eravamo in una bottiglia, sarà da buon tappo.
0: Ah, forse che bene da gusti l'idea, a viura.
1: E dopo per finisce a Buccenica per un buon ribasto.
2: A Buccenica.
1: Una P con la lettera, una C, un E.
0: Allora, ma questo è stato detto.
2: Ah, no, a Puccenica è a sopra Cena, ciò che mi mangia dopo la Cena, a Puccenica.
0: No. Yeah. Perché è stato detto un E tanto,
2: È a sopra Cena.
0: Penso che ne abbiamo parlato un E tanto.
1: Allora, è stata avviata perché io. 2021.
0: Ah, beh, mi pare che qualche sia più. Mi pare.
2: Puccenica, dopo la Cena.
0: Mi pare, sono d'accordo con Gian Giuseppe, questi.
1: D'accordo, allora, abbiamo buttato la condizione, c'è bon.
0: Le serie, bon. Dunque, come abbiamo qualificato? Un ribasto...
1: Dopo Gena.
2: E ciò che si chiama a sopra cena,
0: A sopra cena.
2: A sopra cena, lo Réveillon di una sopra cena.
1: Ecco.
0: Voilà. Bon. E per Stefani a Buccenica di un bello ribasto, dunque dietro che ne ha parlato nel tempo. Sentite, mi va tutto ombra, Agusti, penso che tutte le parole sono state.
2: C'è a dire, come a sopra cena è sempre un miglior ripasto che un ripasto normale, è possibile che a Puccenica che l'abbia pigliato il significato di un buon ripasto, anche pure delle a ora di cena normale.
0: D'accordo.
1: Ecco, è vero, è così. Très bien, diceva il nostro amico.
0: Très basi quattro.
1: No, già salto, très bien.
0: Bon, allora, una bella giornata, a presto. Continuiamo, Lorenzo con noi in Norizia, è proprio interessante, ma prima Lorenzo è qui con noi. Buongiorno, Lorenzo.
3: Salute. Saluto il professore e saluto a tutti.
0: Allora,
3: diciamo, voglio mandare un saluto a un nostro amico che si sente di meno, di Simone.
0: Ah.
3: Il nostro amico Simone Arisoni, che si sente poco, per meno. Era sempre interessante, sotto via che lo contavo.
0: Un più tempo è sempre a Gorsa Besse Montagne.
3: A Gossa, che non per me ci piano che ho tempo.
0: Ma si può cansare 5 minuti per chiamarci,
3: Si può cansare, proprio che entra anche appena, usasse appena.
0: Con la valla, ribiglia, drinka a manca dritta, rigore a roccia.
3: Dopo ci ho cambiato anche i scarpi quando li ricorrevo. Fatevi, che non faccio attenzione, mica dopo che non ci si spiega che non c'ha le peste tempi, che non pigliano, dopo attenti a che lui viene in casa.
0: D'accordo.
3: Allora, oggi professore, state bene?
2: Io vi ringrazio.
3: Bon, allora, è sempre interessante tutto ciò che lui si dice, ciò che lui si può imparare, tutto ciò che lui si sperde dentro di noi e la famiglia salaria in più. Allora, io sapesso che voi ne pensate di una parola. A parola cudidricu.
0: Allora,
2: a parola?
3: Cudidricu o cudidricchi.
0: Allora,
3: vi spiego o me da rispondere alla questione, per bene da fare di tempi se ne sempre l'uso va. O un lanciamento di una pendola, o di un orologio, o di un mulino a acqua. C'è un lanciamento che lo faccio.
0: Yeah.
3: Bon, e tutto ciò che le questi rondo l'uguaglianti nei tempi come lo chiamavano.
0: Ah, interessante, so mica.
3: Perché admettiamo, vi un esempio, un esempio appena scemo. Sciappo qualcosa dentro un trattore, ci sono i pignon.
0: Yeah.
3: Sì, sì. Sì. In corso, ha sciappato un pignon di trattore lì, una scimità. Bon, una cosa una
2: un pignon.
3: Io gli ho sciappato un cu di dricco.
2: Ah, non conosco mica.
0: Un cu di dricco, ah d'accordo.
3: È un pignon da... per parlare in francese perché tutto il mondo capisce, un pignon de l'orologio ma... ou un pignon de lancement, comment vous l'appelez?
0: Ah, io non so mica.
3: Allora, a Barula, esiste o non esiste?
0: Ah, beh, è proasine la ietta, io.
3: No, ma la ietta, non è mica. Io non so mica un professore in corso. Io mando delle paramente sulla Barula qui che ha ubrato un dizionario.
0: Ah, beh, questo.
2: Un dizionario dice cutitrico.
3: No. Io domando a gente più anziana che me se lei.
0: No, ma tu l'hai. Ma tu l'hai intesa questa? Non l'hai mica cacciato da così?
3: Ah, no, no, è impossibile.
0: Perché questa,
3: è una persona che voglio sbagliare un corso. È una persona. Ecco. Una persona di San Damiano che l'hai essa. A una persona che aveva è morta di voi un so quanto annate.
0: D'accordo.
3: E chi ha mai conta in giro un bucone. Dunque, un nemico una scimità, ma
2: no, è una formazione che è una formazione che bene lo terreno, dunque è a ritene.
3: Allora, come dice Nawa in corso, se mi parla ancora tutto un corso.
2: È un pignon.
3: Ha sciappato un pignon di un ponte di
2: cattore. È ciò che noi diciamo, avevamo forse un torto, ma è ciò che abbiamo sempre detto.
3: Sempre,
0: no,
3: ma io
0: dico,
3: allora.
0: Beh, forse che c'è. Faccio bene di parole che si na a wa, sono mica troppo conosciute e che meritano d'entre no dizionario, no a lingua, e radio. Bon, forse che per fare l'idea a gente che ha di sciappato pignon, ha di sciappato un oiseau.
2: No, ma si può dire di no che pignon. Non ce n'era mica tanti, forse il lumulino, perché il lumulino c'erano. Di sicuro che non c'è in la lingua di un mulino, che c'è assai parole nella lingua di un mulino, che è una lingua tecnica che noi diciamo poche, mica.
0: Sarà forse un caso,
2: e forse. No, no, ma un mulino c'è la parola. Forse il mulino c'è la parola.
0: Mm-hmm.
2: E poi c'è quella che morite, poi c'è quella che morito.
3: No, ma è quella che io ho aggiunteso. Scusatemi, ho aggiunteso una persona che. Avanti andassi nella stila, aveva più di 80 anni.
2: Era per parlare di un mulino, era per parlare di saggezza di un mulino.
3: No, allora è per questo che non c'è mica sbaglio, perché a questo so che ho capito, dire in generale, tutto ciò che lui gira, un lanciamento da qualcosa che fa gente. Ti un esempio, voglio spiegare veramente ciò che si è passato. Un giorno in piazza un paese, in due me, in piazza un platano, c'erano i luci che si giocavano e avevano piato di asozia una pendola. Piede una cosa pendulone, i tempi. Chi dopo la pendola non ne uriano manco più in canzone, come lo si dice, non ne uriano più sente ne parlare. E stavano fuori. I titelli hanno piato la pendola e hanno smontato tutta la meccanica. È giunto veramente, vi parlo di un anziano che faccio 40 anni che non c'è più in questo mondo, è giunto e ha detto ed è cacciato tutti i cuti dricchi e all'epoca Ello parlava di pignon.
0: D'accordo,
3: ha detto che è smontato tutti i cuti dricchi.
0: Allora, di una parola che è passata di radio a ustaccio di Astoria, di raccolta, e non è mai stata raccolta, se posso dire così, e sarebbe interessante avere una conferma per sapere se è conosciuta da altre persone, e oramai per parlare, perché ha dirigito un messaggio, c'è Filippo che mi dice che le pignon si può dire forse un rudello, ma questo non
3: conosco. Un rudello,
0: sarà. Ma là, donc, è interessante.
3: Gianca, scusami, non mi cado pure, perché se mi fosse di Daio.
0: No.
3: Ma forse si dipende un locale che lui è sta persona gusti. Non è ni giudicamento ni nulla, io sono il professore ni nulla. È solamente che sta persona gusti, posso dire. che a Soscola era stata fatta a mese capo e a Pedra Giusta. Non è tutto questo.
2: Quando si sente una parola così, ci vuole essere sicuro che la mintuva ciò che noi abbiamo noi in capo per di qui l'opinione, e mica per esempio che le fosse in tutti gli imbrogli, tutti gli incriti, tutti gli incroci, tutti i piccoli meccanismi, vedete che l'abbia voluto tutto di questo tipo. Vediamo un paragone con la niente a bere.
0: A questo bristo, perché?
3: Un'altra volta,
0: interessante. Peccato che siamo quasi a fine dell'emissione per questa
3: allora,
0: che...
3: lasciamo passare la parola.
2: Ponesse imbrogli, il gutto trico, ponesse imbrogli, incroci.
0: Andiamo a salute. Salute Andiolo.
4: Salute a voi.
0: Salute
4: a tutti. Bon, allora la Strieri era donna l'anniversario della morte di Pasquale Marchetti. Allora, Pasquale Marchetti ha scritto tanti libri in corso come le corse sans peine, qui, la corse ciclifonie, poco domenico Antone Geronimi hanno creato tutte e due e famose intricciate cambierine. Pasquale Marchetti ha passato a sua vita sana a modernizzare la lingua corse, che è uno di quelli che ha fatto uno di più a lingua e a per la lingua e per la cultura. E ora per rammentare quelli che di Parigi, che è una lingua. Allora, a Broa Maior, è che la nostra lingua può esprimere tutto ciò che si dice o scrive in lingua, anche nelle lingue straniere. Perché? Allora, perché il nostro vernacolo possiede tutti i vocaboli, nomi, verbi, aggettivi, eccetera, eccetera, che gli permettono di appiccicare un significato per ogni cosa, ogni atto, ogni pensiero, ogni sentimento. Che li vogliono pure quelli che credono che la nostra lingua sia solo buona per i pastori o i campagnoli per parlare di castagne, di pomi, di capre e di tutto. Noi ragioniamo sempre in lingua corsa, che la sappiano. In lingua corsa si può riscrivere tutto il Vangelo, tutta la Bibbia, la storia della Corsica e quella di Francia. Si può dissertare sopra le poesie di Dante, di Petrarca, di Corneille, Racine e Lamartine. Si può trattare d'altre filosofie, ragione di Descartes, la filosofia di Dante e di Nietzsche.
0: Ci abbiamo tempo, sappiamo tutto questo.
4: Si può fare tutto.
0: Si può
4: imparare la geografia, la storia, la geologia, la botanica, la fisica.
2: Ma è Marchetti che scrive questo?
0: No.
4: È Marcello Alessandri, l'aiutore di un
2: montaggio. D'accordo. No, come parlava dei Marchetti, poco meraviglia.
4: Per imparare la geografia, la storia, la geologia, la botanica, la fisica, la chimica, se scienze si può possono essere spiegate e insegnate in lingua corsa a tutti i nostri studenti. In corso si può calcolare un perimetro, l'area, se l'era, un volume, si può trattare di poligoni regolari o no, si può calcolare un radio o un ambito di un cerchio, di sfere, di prismi, si può calcolare un cubo, e queste matematiche si può fare un coup égal que les béculants de la Luna, que la zappino.
2: È multa.
4: E la nostra lingua si può fare poemi, ode, sonetti, nuelle, romanzi e commedie. Con la nostra lingua, oriente, così a muovere di alzare la nostra letteratura, perché l'Asia a tutte, che l'Asia apparo a tutte le altre di un mondo. Ecco per voi.
0: Poco mani visto.
2: Un bel omaggio, boh.
4: Ma ce l'ho ogni tanto, ce l'ho anche a capo.
2: No, ma nessunava che lui fosse Marchetti che aveva scritto.
0: Ora,
4: aiuto un montese.
0: D'accordo.
4: Che gli ha cangiato un poco, a una maniera.
0: Deve attuare.
4: C'è di un messo un mio.
0: A ringraziare. Per conclusione, Beppe, un stamica di Gerardio non rubido, di un disegno. Non ta sa parola ugodidricu giusta cudidrigu non so manco più come ugodidrigu
2: può essere stata che lui volesse dire un'altra fare con opinione o può essere stata opinione.
0: Allora, per questa che per completare appena a vostra riflessione ancora l'idea di avere un'altra persona mica perché chi dubidemo di a parola è stata intesa tramandata seria una forse d'avere qualche sì che sia in o di radio che...
2: No, perché tante volte la persona ha voluto mentuare un elemento di appendola, per esempio. E noi diciamo, ah, dove c'è stata l'opinione? Ma o tanto era mica opinione, o tanto era volontà, o tanto era andata a sapere che lì.
0: Ma fa, rideremo in tutti i casi sa parola che cosa tu è o beh a prima volta e forse avremo l'occasione spero di parlare donna e di gente che sia allora c'era su famoso Domenico Di Lobbina forse che volia da una conferma semmai usanteremo domani
2: posto che un'inchiesta non tra i 27 rumeni
0: che fa un'inchiesta e poi semmai se buone droit di uno che se buone droit dell'uomo i Gerardi o famoso mi manda un sms così. E domandate se lo conosceva a sa parola gusti, se l'era becco questa forse chi chiamava un'altra cosa. Allora Gian Giuseppe, buona settimana,
2: Allez, anche a voi, a tutti,
0: a mercoledì ben si diole e a ringraziare donna assai a beggio. Ecco, gli ringraziare da Giovanni che è stato primo, Sina Angiolo, passando per Lorenzo, Filippo, Maddalena, Catarina, Amado, Stefano e noi che ci ha incantato, ci bia di avoir, ci bia dell'emissione, c'è una poesia che si chiama Udioso e Udempo, non perderete mica tempo, Gusti, manca per lo contrario. A tutti, gli ringraziare a Domè, a Mariangelo, a Camelo, un saluto a quelli che ci stanno assente più tardi, come noi scrivamo. A tutti, bibregubio bello e dunque a domani se Dio vuole.

0: Giramondo, Odieguille, quattro remenoué, j'ai Azabed qui aura mai d'abouer quelques temps pour t'intéresser au cinéma avec Mougon, mise en avantage et sans Pierre ou Médor, à Grona Gabaredo, ton film, mon Odie s'intéresse à Cliffhanger.
1: D'où ton film?
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, les barres, d'où ton film, Mustapha?
1: Salut à tutti, ci ridruem ube parla di u cliffhanger e di aso utilizzato.
8: Un tu qui era un mo episodio.
1: Anye? Va ben, c'est tout beau, li. Vai.
8: Alors, per cominciare, chi è un cliffhanger, eh? Oh, c'est quoi un cliffhanger?
1: Un bulli mica va a Gronagadu.
8: No, iè, ma io u faccio a l'uso di Socrate. Allora, per te, chi è un cliffhanger?
1: Allora, a prima orta che la parola è stata utilizzata in un'opera stampata era in un 1937, ma la sua utilizzazione è data dal XIX secolo, perché i romanzi erano pubblicati in serie.
8: Ma si Wikipedia tu? Allora, chi vuole dire cliffhanger?
1: All'ingrosso vuole dire appiccato all'alpare. Eh? Pare che bene di un romanzo A Pair of Blue Eyes di Thomas Hardy, che è donc stato pubblicato in serie sino al 1873. E in un episodio Hardy lascia il suo personaggio appiccato a un alpare. Ha creato un suspense così tamanto che l'espressione è nata in una scienza popolare.
8: Ma allora cliffhanger vuole solo dire suspense?
1: All'ingrosso, sì.
8: Ma allora perché non si dice mica solo suspense? Dimmi appena, perché mi faccio cagare a fare una cronaca io?
1: Perché il cliffhanger, col tempo, è diventato un meccanismo conosciuto. Tanto che oggi è quasi impossibile di fare una serie senza un cliffhanger alla fine di ogni episodio.
8: Ah, e come vanno quando non c'è mica al pari in una serie?
1: A fare apposta.
8: Cosa hai detto?
1: No, ma di un meccanismo, Aulo.
8: E allora?
1: Una tecnica. Certi cliffhangers diventano famosi.
8: E come avviene di Matrix Reloaded per un detto?
1: Ecco, c'è anche un doppio cliffhanger, perché c'è Neo che deattiva la macchina con il suo pensiero, ma c'è di nuovo l'agent Smith che si lampa in un mondo vero.
8: E mi ricordo, tutto il mondo va a teorie e all'ultimo erano tutti illusi.
1: E io no, ma dici qualcosa di interessante. Il cliffhanger c'è una tecnica per tenere l'attenzione degli spettatori, ma ci sono risichi.
8: Ehi, è pericoloso da picciarsi.
1: Il risico è di mettere dentro la pressione a gente che a seguito sarà forse una dilusione. Ma c'è di nuovo il risico di fare un fiasco, come avviene di Star Wars 7.

0: di sempre classificat u gui begi glifanger di a storia di Uginema.
1: E di nu conduce nisuna seguida.
0: Ah, ie, come a vine di Sherlock Holmes, A Game of Shadow.
1: Ie, quando Watson scrive The End, ma Holmes, che è piattato, aggiunge un punto interrogativo, ma non avremmo mai avuto a seguida, e è peccato.
0: Di nou una tecnica d'anta utilizzata a Giawa di spesso brevi diuile, come a resurrezione di Jon Snow in Game of Thrones.
1: Peccato per una meccanica di suspense.
0: Dunque, u cliffhanger di come u gaffè.
1: Da u attigore.
0: E un ciò l'emica veia ne droppo.
1: Ah, pensi che ci doga a fa cliffhanger a vine di nostre gronaghe?
0: In no, ma ti lamperia u l'interi da un alpale, du.
2: Beh, ti ringrazio.

0: A ringrazia be secondo noi di continuare su percorso e sa spassigliata radiofonica insieme. Oramai lascio abbiate subito a Angela Podentini per parlarci di poesia e di canzone e qua Gronaga di Gove.
1: Ici RCFM.
2: A mezzo secolo i giotto c'era un tacco lui d'ara con bulia mai sta sotto a nessuna budanza straniera. Paese in baso a spesso che alla forza un cedia e un semai sottomesso, salve la Vergine Maria. Quante li l'hanno luttata a santa libertà da boi barretti seguli, a Corsica e conquista, bulsuda, per fa non entra, per sottomettela, invece no, a rombo i luttà, passo a passo, per i seguli, a rombo i battaglie, di lutte, di morti, a tutte le epiche, quello seguo i giotto e tante strage, o generale Bauli, per i soi, ponte no, e a isfatta, i betto a tante armamente, omi, chi seguidano un puere malbulente, quanta stirpidia, quante famiglie atterride, quanta vede, o bobulo si è arrizzato d'orna, e viva la libertà di i bobuli.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale,

0: Voilà, dans un instant l'info, le journal, ensuite Saoiria Sargentini. On va se séparer et puis je vous donne rendez-vous demain à 14h pour Didier à Ostre. Avec un extrait, comme ça on salue Francesco Zantini et Morosai. Tanto Geladi è una poesia intitolata A Vontana di Sualello. Scusa poesia, vi prego più belle pour a domani, se di ora.
1: A pe don ribio mazzone. Corre o mio zoalillo, alla posse d'un pullone, e chi zirla o mio gioiello, stibido d'oro idello, li vage da Zantinello. Cara me a manna, ridroado o ganale, col lume e stelaianna, era rutta come udale, sguttava una rondana per fortuna in l'acquale, cacciato aglio o battume, fa rinascere o desoro, qua selva, o brovume, il eredo de gor, ti lamperai in fiume, da notte giega all'albor. Aggiù messo una vronda, e poi mi sono ribusato, astro i più con una stonda, pensando ma che peccato, astacqua con nera ronda, ma buone come culato. Eccolo, o meio l'occhio, vole sbersa a sorgente, per via d'un batter d'occhio, o signor imbidaiente, custacqua gondava a roccio, risana o badiscente. Canta, canta, mio vontane, e franca dirà o bira, di una mano vordana, che secca qualsia stilla, pur sapendo che mammone, ciempi più do stagione. Ecco.
2: Ici RCFM.

0: Maria Magdalena Nanta RTFM et ora diretro a Evelyn Fontana per Ribe e stiamo a sente a Barthélemy Simonetti si parla d'undere de Ribe oggi stiamo a sente a Barthélemy Simonetti in cui Evelyn Fontana in bistoio stiamo a sente.
1: Allora l'imparemo a tonde ora principio per fare go e dopo che abbiamo fatto il gusciutto faremo un altro go a spalla. E mi andiamo a Golo, a Gabo, e a Gabo, a Pinucci. Quando arriviamo al nostro senso, giriamo l'animale e si finisce il nostro senso.
2: Dunque, c'è tutta una tecnica.
1: C'è una tecnica, ci sono i principi hanno ridrosso, ne conosco che attaccano bene il Golo. Ma devi stare a fare, dopo c'è la seguita là. Secondo se tu sei mancino. Perché tanto non attacchi mica in stessa maniera.
2: Ecco.
1: E dopo gli altri, fermo come abbiamo sempre fatto.
2: Quale che ti ha imparato un mestiere?
1: Babbo. Noi abbiamo sempre avuto, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde. Attacchiamo l'ultimo domenica a aprile. E abbiamo la nostra equipa.
2: E girate.
1: Questa domenica diciamo. Per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna, qui andiamo a tornare a fare in Balagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e un mio fratello andrò in Corti, perché noi siamo baretti, così possiamo fare, anche se oggi dobbiamo andare lo stesso giorno, possiamo fare.
2: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
1: trasmettere? Dico francamente, la passione seguo i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino che diavolo ne poche di niente che bene noi qui presso solo e che avviene un mese non sanno manco più se te esisti e nel mezzo di mia amica a principio da Jean è qui e se io bisogno ancora più in mano so che è qui e Jean sa cosa ho qui.
2: Voilà. Jean, c'est tant de temps, c'est de passion, c'est de travail, et elle oui nous, et puis per passion, il y a volonté de transmettre.
1: Oui, il y a volonté de transmettre, mais il faudrait bien dire que dans Bérébio, quel artiste qui est dans deux électriques. C'est des biotiques qui sont bien nous, qui sont bien nous, après ça, on va être bon à main, et après ça, on va être bon à main, parce qu'on peut dire, quand tu connais le prix du continent, noi è dans deux qui che là, nous sommes nord. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le vuole nu donde.
3: Ici RCFM.
0: Allez, on écoute Jean-Jacques Goldman tourne les violons avant de rejouer hein, dans quelques minutes. Deux places pour le Quatuor Debussy le 29 mai à 21h dans quelques minutes. Et puis tout de suite, tourne les violons. Jean-Jacques Goldman, c'était sur l'album Danse pour les pieds. Chanson pour les pieds.

Pedro Zantugel Fucci, umano zonanta RCFM, in nostri invitati sono con noi, ma ritroveremo giusto dopo Johnny Clegg e Sabuko, Ashimwanga Mandela.

Destini di Gorsiga, Nanta RCFM, ed agui a 5 minuti, ridorno di l'attualità, un pe ou vlash, Laurence Méride, ma intanto ci stiamo a sentire a Sailing Soul Joe Murrayhead.

Don McLean, Vincent Starry, Starry Night e Pe Van Gogh, e faceva quasi come una lettera in cui stavo, che era quasi sussurrata qui, è una lettera direttamente fatta a un pintore. Secondo titolo, Coldplay, allora, Coldplay è conosciuto questo gruppo da poi anni e anni, è conosciuto e riconosciuto, e la canzone che ha scelto è Viva la Vida. Viva la Vida è ispirata da Viva la Vida, da un tavolone di Frida Kahlo. Allora, Coldplay, dunque, piglia questo tavolone qui, che è tinto da Frida Kahlo, giusto non sa su morte. Allora, in questa artista qui, Viva la Vida, è un'affermazione quasi pepruga a vita, malgrado l'ora che la via, che la risentia. E la canzone stessa ci conta la caduta di un re. Ma da re a questa narrazione storica c'è finalmente una riflessione universale. A budenza, a budere, beh, finalmente non è che di passeggio. E un giorno o l'altro, beh, caschemo. A un livello di musica si riconosce un stile di Coldplay, gode un ritmo che dà una dimensione appena epica e tragica di noi, ma con sti colori che non conosciamo e che non apprezziamo. Allora andiamo subito a ascoltare Coldplay, Viva la Vida.

Si, per esempio, l'ascolto di RCFM con questa emissione Les Antiguées e venimo a ascoltare Coldplay che non lasciamo da Gantu, beh, una stondetta, e mandare a ritrovare un gruppo conosciuto a Penuccia, in tutti i casi di noi, che si chiama Dire Straits, in della Nade 80. Con titolo si chiama Romeo and Juliet. Ben inteso, l'ispirazione guida è quella di Abezza di Shakespeare. E Knopfler, Mark Knopfler, qui trasforma la storia mitica in una romanza appena contemporanea. E, al contrario di Shakespeare, dove l'amore diventa tragico ma assoluto, qui la canzone propone una visione più moderna. E beh, l'amore beh, non ci riesce mica, causa un reale. A chitarra acustica e a voce quasi quasi ballata, ci va risente come un fatto di se vicino a persona che parla e dunque all'emozione che gli è forte forte. Romeo diventa qui un uomo che gli è ferito e che gli è appena lontano dall'eroe che gli è idealizzato. Dunque Dire Straits, Romeo and Juliet.

Dire a Dire Straits con Romeo and Juliet, si l'esempio non ta CFM, con titoli mongi, questa emissione che si chiama Sentigue in due du biege. Spero in tutti i casi di ascoltare canzoni che hai scelto per voi. Sempre non ti studiamo, ma di canzoni che sono ispirate da un'opera artistica. E ascoltavo a The Rolling Stones in l'anno 68 con Sympathy for the Devil. Allora, qui l'ispirazione viene da un romanzo, Le Maître et Marguerite, di Mikhail Bulgakov. Mi scuserei se ho stropioso nome, se l'ho imparato a voi. In questo capo, per qui, il diavolo apparisce come con un ampio gerario di ironia in un mondo moderno. Allora, cioè, sapete che studi pochi Bulgakov, non aveva ancora compiuto il romanzo, e quando è morto, finalmente, di sua moglie, anche l'ha compiuto, in l'annata dei 40, mi pare. Allora, Stonze, le ribiglie non stia, dando a barulla a il diavolo stesso, qui nessun politica, e il risultato che dice, beh, una canzone fascinante, finalmente, in due, umane, ciò che dice male, ciò che dice cattivo, diventa piacevole. Va, il pezzo finalmente passa tutte le tappe e vere, tutto qui, e oggi è sempre un titolo che si può ascoltare come un titolo cinque. Perché di nuovo, perché chi udema di qualcosa chi volta sempre per disgrazia, perché un male è di dappertutto e a spesso non si vede mica. Allora, lì di nuovo di bubon un ritmo tribale, cui gorghi rinforzano appena quest'aspetto di rituale in gira a questo mondo nero, come un'incantazione finalmente. Dunque, vi porto per la recchia, per ascoltare The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, ha? Minchiada de chi l'inglese o la maestria, no, di per l'inglese, o sto più appena mi ne scuso.
1: Tito Limongi, Santigue.
0: In tutti i casi non ci interdice mica di seguire la nostra emissione ed andare ad ascoltare a The Cure. Perché ho scelto The Cure? Perché chi si è ispirato da un'opera, di un romanzo, un libro che si chiama L'étranger di Camus. La canzone si chiama Killing an Arab. La canzone ribiglia direttamente la scena centrale di un romanzo di quando gli domano a qualche sia non taurinario. Il punto di vista scelto di quello di Meursault, il personaggio di emblematico dell'assurdo. Il stile musicale di scelto vredo apposta e minimalista quasi, e di quasi come una meccanica. E come in un romanzo, il gruppo ha bussato a questo colore qui per non lasciare mica dopo aperte le emozioni. E giusto appunto, ciò che ci bosse come a di assumato e di l'idea di mostrare un mondo in due lati, finalmente non hanno mica un senso morale che è chiaro. E di qui appena ciò che permette alla musica e alla canzone di promuovere e di mettere davanti i messaggi così umani di chi ciò la denuncia in ogni tanto ciò che si basa. Allora, The Cure, Killing an Arab e Sirenanta, RCFM.

The Cure, une de l'émission des Antigues. Donc, Oudias ou dit, il y a une chanson qui a oublié de l'isogulor, il y a une tenante à l'auberge à fête. Et il y a un temps de noi, pour moi, non c'est mai dopo per tutti, ma, voltemmo gu un gruppo di Ardi Luna. Et cette chanson qui si chiama Monte Cristo, inspirata, bien entendu, da Le Conte de Monte Cristo. In due, qui, siamo Edmond Dantès, qui fu traído dai amigos, e imprigionato lontano da Mercedes, la sua promessa e l'ora gli ha vendetta ormai sabigina. Allora sta canzone io l'ho ascoltata da poi al principio, ma è rinata appena sti pochi tempi qua, appena il re di sugiare, e tanto meglio se il re di sugiare può non permette di far rinascere appena ciò che piace, ciò che è tranquillo, ma che fa parte di la nostra storia e di nostri canti, e sta canzone si merita. Allora c'è un ritmo, una dinamica che gli è portato dalla storia e dall'intensità di intimi grugiati, perché chi è Edmond Dantès di imprigionato, dopo c'è un prete, poi c'è una storia. E qui ci ritroviamo in questo personaggio qui, dunque è chioso, ci si parla di giustizia, tutti i temi meglio di un romanzo sono presenti in questa canzone qui, e ben inteso la nostra lingua sa portare questa emozione qui, dunque gli è un Chiar di Luna, Monte Cristo.

Tardi Luna, Monte Cristo, bella canzone che, che si sente sempre a posto che in cui rupe animazione ribigliano e tanto meglio. Allora, io, il mio mondo, in nuovo, tanto Mercedes ha ispirato una benz di NTM, forse magari insegnato, chiamerà di accoso, a Joe Stella. Allora, l'ispirazione può bene da opere che sono conosciute o mica. Allora, la canzone che viene qui è stata ispirata da un disegno d'un sidello Julian Lennon, un disegno semplice, un disegno zidellino che diventa un universo psichedelico. La canzone di Lucy in the Sky with Diamonds di The Beatles in 1967. Allora, i Beatles qui in questo periodo qui sono in un periodo in cui hanno parecchio a fare, trasformano appena tutto e trasformano giusto appunto questa immagine, questo disegno semplice in viaggio sensoriale. I colori, le forme, i paesaggi che finalmente non hanno né capo né coa, ma come appena usurrealismo. E questa canzone è un'illustrazione perfetta di come finalmente un'opera nigente, senza pretensione, può diventare una creazione complessa e carica di innovazione e di modernità, perché all'epoca i Beatles erano ciò che erano e forse che anche se li erano sempre con noi tutti, potevano cacciare cose che saranno meravigliose. Allora, vi porto a ascoltare, vi porto per la recchia, non ti ha studiato The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.

0: E nostra amica Chibitels, sì, ad esempio, l'ascolto di RCFM, quell'emissione antiche, in giro sto per alcuni studi che hanno ispirato canzone. E a canzone qui, The Beatles, finalmente, è un'opera mica conosciuta, è un semplice disegno di Julian Lennon, che è un figliolo di John.
1: Tito Limongi, Santigue.
0: Noi la canzone, noi la scelta, torna in giro un personaggio, l'artista Van Gogh, e la canzone si chiama Van Gogh, una canzone senza parole. L'artista che ha scelto è Virginio Aiello, allora è un pianista autore, componitore, ma chissà fa appena tutto, e che è professore italiano, e che ci propone qualcosa, un'opera di musica neoclassica, assai piano, che imbaisce tutta la canzone, e un omaggio singolare al pittore, ispirato alla sua vita e dall'opera che l'ha lasciato. E soprattutto ha scelto l'autore di pigliare queste spassigliate solitarie in della natura, e che la cerco di traduce in musica, io trovo piuttosto ben fatto. Allora, torna un omaggio a Van Gogh, ma stavolta non è che strumentale. Dunque, c'è un sintimo di solitudine, di contemplazione e di natura, e il piano è qui giusto appunto che ci porta a, di maniera introspettiva, quasi sotto un segno di meditazione, e in una spazialità di questi paesaggi. Allora, la devi portare da sta melodia qui, Van Gogh, Virginio Aiello.

0: Virginio Aiello e Eusebio Nu per la canzone Van Gogh.
1: Tito Limongi, Santigue.
0: Prossima canzone è Maridua, un artista che si chiama Kate Bush, che è conosciuta, con titolo si chiama, la di pronuncia che una volta perché è complicato, è Wuthering Heights. Allora, che mi sono mica dopo sbagliato, penso. Dunque, siamo nel 1978 e la cantatrice Kate Bush marca storia con studi di lui, che è un primo titolo scritto e interpretato da una, riesce a essere in cima di ciò che gli chiamano le charts britanniche. Dunque, a 19 anni, piglia come ispirazione questo romanzo, il titolo, aiutato una volta, Wuthering Heights di Emily Bronte, che è stato pubblicato nel 1847. E d'altronde, l'autore Emily Bronte e Kate Bush spertano qualcosa che è un stesso giorno di nascita, il 30 luglio, allora 1818 per la prima, 1958 per la seconda. Allora, questo classico, questo romanzo qui, ci conta l'amore intenso e finalmente assai distruttore tra Catherine e Heathcliff in un paesaggio di Yorkshire, vabbè, questo inglese. E questa relazione appassionata finalmente finisce male, torna sempre la stessa storia, si capiano, c'è la gelosia, c'è l'amore, c'è appena di tutto. E in della canzone Kate Bush ha un angolo che è abbastanza originale, posto che la canta da un punto di vista di Uvandogno Gatterini, che è sempre qui. A oggi Kate Bush è chi si riconosce tra mezzo all'altro, che è quasi irreale, dà una dimensione surnaturale e tragico di veramente ciò che gli è scritto. Dunque le parole ripigliano veramente il tema di un romanzo, l'amore, la sofferenza, il desiderio di bussare tutto, e finalmente la canzone diventa un'adattazione musicale che riesce a pigliare la potenza emozionale di l'opera d'origine. Di una riuscita per me. Dunque, Kate Bush e la Igudona Water, Wuthering Heights.

Kate Bush in dell'emissione Zentigue in gira Stuber e che hanno ispirato le canzoni. Una nuova scelta di un gruppo che si chiama Elios, di un duetto, e che qui canta con Maxime Le Forestier o Forestiero. Una canzone che si chiama Magritte, per via di l'autore Magritte e l'opera in gira o surrealismo. Elios sono svizzeri. Cantano canzoni pop, folk, e qui hanno fatto un omaggio al percorso musicale, hanno fatto un spettacolo usando in giro all'opera di Maxime Le Forestier, e qui li invitano non a questa canzone qui. Elios di un insieme che è piuttosto non ha potenza di parola, e non c'è mica altro resto che una musica vera, voglio dire, mica elettronico, mica flon flon. A mezzo studi dello viaggiante spettano dunque un passeggio musicale e un momento che diventa appena mica sagrado ma intimo. La musica è appena speciale, posto che tutti i ribigli sono sfanti di questa canzone. Boh, sapete, dunque, contunque si chiama Magritte, dunque l'opera di Magritte perde appena in tutti i sensi. La buscetta di Udidulu è stata fatta da quello che ha fatto Titeuf, Zepp, e dunque l'universo della canzone è seguito da René Magritte, che gioca con la realtà e l'illusione, sapete, di quello che ha fatto sto coso, ceci n'è pas une pipe, ma ancora è zinca, e dunque c'è stia in musica, è strutture che so mica convenzionale, aspettiamo qualcosa e finalmente diamo un altro che bene, i ribigli cambiano, e ho fatto di essere in compagnia di Maxime Le Forestier dà un coso appena più profondo e rende un bel omaggio e a Maxime Le Forestier e a Magritte, donc Magritte, Elios e Maxime Le Forestier.

0: Alios et Maxime Le Forestier, il y a Magri, ton doué tout sympa, du coup, enfin, doué, toi, comme Maxime Le Forestier, toi, on coudrait, sympa, du coup, une canzone, à sympa, dirait, là. Donc, quand la musique, finalement, est puis, à inspiration, in l'arte diverse, on aimait qu'on a gobia, non, si dans ce média, et puis, à ou, non, dans si bête, tout dans ce média, comme l'usige, et, riesce à traduire l'immagine in sogni, et da una voce ai personnages, et da soprattutto un'altra vita, un'opera prima. Allora, l'arte è un campamaisolo, si nutrisce esempio di ciò che luce in giro. In tutti i casi, ho passato un bel momento con voi, e spero che voi noi in casa vostra, o in vittoria, ed è bastato un bel momento, una bella stonda, e avrà il piacere di ritrovarvi per una prossima emissione. Senti Gue, a presto.
1: Ici.
2: Bonne soirée. C'est ici RCFM.

0: nouveau sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio, comme votre famille ou vos amis, en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne. Des têtes d'affiches vibrantes, des découvertes lumineuses, un festival attendu à Bastia, les musicales reviennent du 4 au 6 juin. Avec Flore Benvisi, Yann Wagner, Solane, Jess, Carla Paul et une carte blanche au talent corse grâce au réseau et à Cascult. Trois soirs de concerts, de fêtes et de découvertes de la scène pop et électro. Les musicales de Bastia à l'Albor, du 4 au 6 juin, avec ici RCFM.
1: Professionnels, optez pour l'offre GTB du dispositif Agir Plus d'EDF pour réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie au sein de vos bâtiments.
2: Grâce à la GTB et aux pompes à chaleur, pilotez efficacement chauffage, climatisation et eau chaude.
1: Pour équiper vos locaux et commerces, rendez-vous sur corse.edf.fr, rubrique aide et contact.
3: Programme en faveur de la maîtrise de la demande en énergie, piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
4: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
5: Energia, nous stabane, tenimola conto.
0: RCFM.
6: Sur la route, au travail, à la maison.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
7: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Idiom Piaget, Tamant, vous direz droit. Istuyor, nous vidun vera. A Luciana, a Ulje ou a Grigou. Y bachetor, y sobinous, y da Biadia, ou Ortinez et ou Odiou. Et Trasmette, on savait pas, a Dion Piera, un jour, nous arrivons. Fais ma bonne chance, dit Jean Laurel.
8: Voilà.
7: So, Jesse, on parle de famille. Comment est-ce qu'on parle de tout ça?
8: Comment est-ce qu'on parle d'une affaire un peu spéciale? Io non ero manco bastore, io ero un calaro. Voilà, io ho fatto 17 anni un calaro.
7: In due?
8: Io ero qua io Guerciolo. Ma io ho finito con Guerciolo, ma io sono andato con due re. Con due o tre diceremo che poi scaviano in miniserie.
7: Ah, ecco.
8: Voilà. E ho principiato dopo le scuole con l'uomo di Ferì.
7: Ha già capito.
8: Voilà. E quello che mi sono formato dopo le scuole con quello. Voilà. E dopo, 17 anni dopo, ho avuto anche dopo un mestiere. E poi c'è che mi sono messo in due vicoli. Tutto il mondo diceva questo. Ha detto un mestiere che là gli scemo, ha perso il cervello.
7: Ma perché sta scelta? Perché avete lasciato questo mestiere per passare alla Leu?
8: Voilà, allora io dunque ho guidato a menuseria, sempre. Ma tanto era un altro padrone, no? Eravamo amici, siamo sempre stati amici tra tutti. E poi c'è che abbiamo capito anche quello che quando a mia moglie non sapeva mica conduce, dunque aveva una piazza poco presso. Dopo abbiamo avuto i figlioli, dunque il suo travaglio non ce l'ha mica che lui che dissi, perché guadagna più che me. Voilà. E poi c'è chi so io che gli ho pigliato a rilevo e diceremo di portare i lì a scuola, non a fare là, c'è andare a cercare ella. E a parte così e portiamo sempre un pastore fino a pulirli. E una mattina giungiamo qua là, c'erano pochi d'agnelli che già erano nati, ma io non conoscevo neanche il cane nero, ma lo si diceva. Appena una mattina, due amici, appena dopo io ho dato gli agnelli ai sedelli, allora subito l'hanno carizzati e venivano con me io con lì per Natale, e poi dopo i lagano da scuola. Dunque, ho avuto io a mettere tanto questi per darli mangiare voilà, e darli i baron. Aglio allevato dopo, a forza che il pastore mi dice si guarda che così so bello il bico, e via di uno, cioè quando c'era i bici. E sono giunto a venne 60 che l'hai allevato qui però.
7: È stata una selezione.
8: Voilà, una selezione. Tanto il bico erano belle. Non gli ho fatto questo, dopo, avanti che dopo padrone. Quando gli ho chiesto un padrone aveva già 220 bicore, perché l'ho fatto 2 anni filato. Voilà. e aveva 120, 120 anni da andare a vivere. Un anno Renzo e un anno dopo. E dopo, dunque, di un grandato a Mavanda, a fuori a misura, sono giunto a venne 800. Voilà.
7: Poco travaglio, no?
8: Bo, poco travaglio, era un travaglio.
7: Un travaglione?
8: Ma prima di fare questo, sono stato 3 anni con un altro pastore, un fratello di quello che mi ha dato l'agnello, poi una buona gente vicino che aveva le pecore, tutto, danno c'era più pecore. E mi avevano tutto, anche 2 agnelli, anche 3, anche 4, non ho fatto 120 in 2 anni.
7: E c'è con lui che aveva imparato il mistero? Veramente, a tecnica, tutto ciò che c'è, a sapere per la leo? C'è con lui?
8: C'è da dire che il suo pastore, così, si è chiamato, sapete, io dalla Iene, era l'antico, il suo fratello, un chiamato un tanguarino, era... E di nudo, so è di lui, diceremo, ma non messo su. E con Saverio sono stato 3 anni, abbiamo cercato perché l'aveva tante pecore, io non ero mica abbastanza giù, cerco una poche di pecore, un amico che mi ha dato l'affitto, me lo si dice. E abbiamo dunque un numero agnello lo stesso, di pecore lo stesso. E voilà, sono stato 3 anni con quello, e dopo. Ho pigliato un uomo, non sa fare così, e mi sono giunto a venne 800. Voilà.
7: Allora oggi è un momento di trasmissione, ad essere l'occasione per voi di mostrare una maniera di lavorare a sta gioventù, che abbia arrivato.
8: È sicura, non ho fatto ancora che per la settimana passata, guardando siamo brancati. No? Tutti gli anni guardare una bocca di pecore, e a gente a chi voleva tonde e gedelli facciamo cercavamo i valli tonde anche lì e voilà, è sempre passato avanti tutto, voilà. E dopo per conto tutti questi amici qui pastori sono come me.
7: Allora ci sono amici oggi, di dove vengono tutti questi amici?
8: Ma ci sono che vengono da Orezza. Dopo ci sono che parlano da Corti. Cioè, voilà, siamo un po' spaventati. Voilà,
7: e c'è l'occasione di ritrovarsi.
8: Voilà, e di ritrovarsi. E quando, perché tutta la nostra equipa non è mica qui, siamo lontani un conto. Ma abbiamo una buona equipa e siamo tutti e donne. Ora è arrivato, c'è le palliere quando si comincia e lì si spiega come lo si donde. Voilà, e per finire, per cominciare, per finire a vivere.
7: Allora oggi hanno un materiale più moderno che è Vorbige.
8: Ah, voi?
7: E meglio no?
8: E facciano, c'è da dire che io mi piace più fare così, l'ho sempre fatta così, ma certo va, volendo va con la macchina.
7: Allora, ci ne sono parecchie forbici, queste sono antiche, sono più...
8: No, qui è più antica, qui è tutta roba più nuova, vedi?
7: Più nuova.
8: Bon, dunque, vedete un po' antica, vedi?
7: Si deve venuto di tutte le forbici per mettere le mani di...
8: Voilà, ai giovani se li vogliono donde.
7: E dimmi appena, è un bisogno di forza da mani?
8: C'è da dire che, no, normalmente, vedi, basta toccarle, vogliono... Ma ci vuole quantunque, vedi? Ma se forse mica dopo,
7: A fine di giornata e garpia?
8: Ma quando eravamo abituati a mungiare a mano, quelli erano onda, dimmi. Io mi chiamo Gian Lavorelli.
7: E di dove siete?
8: Di Penta di Casinca.
7: Penta di Casinca, ecco.
8: E abbiamo esplorazione di una piaggia di Castellano, di Casinca.
7: E a Ostreda, vi posso mandare?
8: A metà io 76 anni. Sempre la passione, l'amicizia, sicuramente non so più come Nenzo. Nenzo, viaggiamo più pure in copertone, viaggiamo sempre poco presto.
7: Avete sempre la volontà di ritrovare l'altro, di tramandare.
8: E c'eremo un po' per tutto. Voilà.
7: Bon, allora aspetto, e da che una stondetta c'è Marie Droit a Udrawaio.
8: Voilà.
7: Sarà l'occasione di così di avere appena a vostra maniera di Udrawaio. A ringraziarvi.
8: A me ne mai cose. Aiuta soprattutto a tutti questi giovani che ci vuole arrivare io. Ma ho rimarcato un affare che non è d'ondera. C'è parecchie onde che tondano. Io non ho fatto era come tantasti, non ho fatto era carcivona come lo si faceva, è doemo, è doemo comunque con noi quando è da buono anno e quando è da... E lavorano come noi.
7: E lavorano,
8: eh? Lavorano, eh? Vero, eh? Parlando che c'è una, lasci in un distesso, eh?
9: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
7: Laetitia Agostini, professeur et Luigi Agrigolo, a chiamato di zoo a Migi Bastori, come Jean-Christophe Ferrari, per trasmettere un sabefa di adundera a Amane.
10: Jean-Christophe, voi siete un anziano di Luigi.
11: Ero qui sei anni fa.
10: Dunque, il tempo è passato. Oggi in due esile.
11: Oui, sono in Guissetta.
10: Yeah.
11: Aiuto 380 bico, come un nome.
10: Ah, yeah.
11: Sono stato nel 2013. E oggi ti siamo chiamati dopo io ero aiutato ai giovani.
10: E avete trovato un tempo di passare una stonda così?
11: Mi sono restato un anzo, un'ora un anzo, aiutato a fare e sono venuto.
10: Che ne pensate di sta rileva, di levo in por leva?
11: Beh, ce l'ho imparato subito ai giovani, come facciamo qui. Hanno già imparato due anni con noi, ho già trovato in Aleria. E sono contento di essere qui con noi. Torna oggi, abbiamo imparato, è bello.
10: Di una chance di passare per un campus come quello di Borgo, per Stadio Antu, perché c'è un rispetto di tradizione, c'è un rispetto di un abbe di l'anziani, di nostra tradizione, e c'è una parte di insegnamento in lei a questo mondo qui.
11: E è più che una chance. Tutto il mondo si è un corpo in mondo che ci ha passato per qui, per poi essere pastore è meglio. Astro che astro. Qui siamo qua, imparano subito, imparano qua, e poi vuole non imparare che tutto il mondo lavora. È un bel affare per noi e per lei, soprattutto per lei.
10: E sta scelta che avete fatto? Siete contento o certe volte vi dite...
11: Sono contento di essere pastore, ma il mondo oggi è duro. È duro, cioè dire ai giovani, vediate che non è più come i tempi. Allora tutto cresce, tutti i prezzi crescono, il latte è sempre stesso prezzo, il gaccio è stesso prezzo.
10: C'è una realtà.
11: Si compra, ma assai meno che nei tempi. È duro.
10: In da nostra famiglia c'era già questa raiga in del mondo dell'agricoltura e della leu?
11: Io sono la quattresima generazione.
10: Ah.
11: C'è un antico buono, un buono, un buono, un io. E lì hanno le capre, un antico buono, un buono, un buono, un buono, un buono, e io ho bisogno di bigre.
10: Dunque, travaille des ampres con vos trois e con sa preguille?
11: Sono sempre stato solo. Allora, mi ha detto che da poco fa, il primo gennaio, e io ho compreso bigre, e io ho bisogno di solo, e so bene. Mi sono grande da pena.
10: E avete sempre un tempo dunque per questi momenti qui? Avete appena un tempo per sparte momenti di scambi così, con altri agricoltori, con altri pastori?
11: Abbiamo un tempo tutto il mese di maggio. Abbiamo parecchie dondere, ne abbiamo 12 per anni. E io tondo a mano, dunque appena ne tondo in 2008 maggio, e io faccio scambi, voglio aiutarli io. Dunque, oggi sono venuto perché li siamo chiamati, sono venuto ad aiutare la IA.
10: Ma come va da Dundera, poi? Ci sono specialisti che vanno di Vora o avade con i pastori qui?
11: Noi non diamo i pastori qui, qua è Vorbice.
10: All'antica.
11: Siamo 140 persone. C'è 60 dondiori e c'è quelli che tappano, li portano.
10: In di nostra squadrazione?
11: In 2 mesi.
10: E se passa da di già?
11: L'8 maggio.
10: Bon, l'anno qui bene, c'est bon oulet, ma fa quoi?
11: L'8 maggio.
10: Allez, c'est radio, c'est bon oulet, l'anno qui bene.
11: È detta, l'8 maggio.
12: Moi, je voulais remercier Jean-Cri parce que c'est un ancien élève. Ça fait 16 ans qu'on tondait ensemble déjà à la foire de Saint-Pancras. Et aujourd'hui, on a une pensée pour. Marcel Mergès, c'était l'ancien enseignant, et il aurait été super content qu'on fasse ça.

Sfere, discese sempre in buona strezza, senza gunno scegrimere. Voglio manda un abbraccio ai pastori castagnici.

0: Mi importa che quadribiera ad ai passata liscia e poi ogni questa sera e proisella di biccia. Ava chi si più leggera balla di una scurtiscia. Prestati non dare un posso, a buonasera compagna, mi ne entro con trema addosso, quanta me ne va montagna. Pensa su proverbio corso, a cune stento ne magna.
1: A donde arrivaci di regola o erano, di maggio o di giugno, prima isoleone e a montagnera. E dunque un momento importante di un calendario pastorale che si prepara una onda per l'estate. Sentite le vorbici.
2: Quando si trova o si parla mica di gruppo?
3: No, normalmente si sentia, avanti si sentia che è vorbice e si sentia pecora e fiasco e frittella. Perché si passava con le frittelle e si mangiava con le furbici, pigliava e si mettevano con le furbici.
1: E mi capirete da un po'.
3: Voilà.
4: E oggi c'era un gruppo di vino.
3: E oggi c'era pecore e fiasco. E poi c'erano pochi. Alla fine erano già ubriachi.
4: E le pecore parevano armaziate.
3: Va bene. E ne che erano rosse.
4: Le pecore parevano armaziate. Certe vaiocche.
1: Ce l'avevi a fine di giornata.
3: Ma anche era così.
1: E a Zorana, di normale.
4: Anche noi non si vediamo più bene, vai a Dondere e portiamo a Dondere.
1: Tempi e tempi.
4: Mentre che lui nasce un rosso caldo, di un chibi. Quando eravamo con chibi, erano amici in pace.
1: Una giornata di Dondera è l'occasione di Dino di Vagunicenza di Barthe Simonetti, pastore e benudo da Odio per aiutare gli studenti di un liceo, quelli che domani saranno pastori. Come è lo?
5: Allora, a principio per fare la gara, e dopo attacchiamo a fare il cusciotto, dopo il cusciotto faremo un altro golpe, a spalla, e poi andiamo il gol a gabo, e il gabo a Pinucci. Quando faremo il nostro senso, giriamo l'animale, e si finisce il nostro senso.
1: Dunque, c'è tutta una tecnica. E una maniera di mantenere.
5: C'è una tecnica. Ci sono chi principiano il ritroso. Ne conosco che attaccano ben un volo. Ma devi stessa fare. Dopo c'è la seguita là. Secondo se tu sei mancino. Perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. Ecco. E dopo gli altri, fermo come abbiamo sempre fatto.
1: Quale che ti ha imparato il mestiere?
5: È babbo.
1: E tutti i pastori che venivano per...
5: Io tanto alle begaie, noi avevamo sempre qua, noi abbiamo tenuto. Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultimo domenica a aprile. E abbiamo una nostra equipa.
1: E girate.
5: Questa domenica eravamo... per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui andiamo a tornare a fare l'ambalagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e un mio fratello andrà in corti, perché noi siamo barretti così. Possiamo fare, anche se c'è due donne lo stesso giorno, possiamo fare.
1: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di
5: trasmettere? Te dico francamente. La passione segue i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino che diano le poche di niente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese non sanno manco più se te esisti e mi ha messo in amica mi ha principiato da Jean è qui e se io bisogno ancora più in mano so che è qui e Jean sa cosa è qui
1: voilà. Jean 70
5: anni
1: di passione e di lavoro e lui non è qui per la passione e la volontà di trasmettere
5: è la volontà di trasmettere mi verrebbe piacere che non berrei più quell'artista che sono due elettriche questi biotiosi che vengono qui che vengono qui a presso un pezzo urbano a mano e a presso solo perché in più di qui quando tu conosci il prezzo continente noi è due qui che l'hanno sono nuovo perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le ore non donde.
2: Sto travaio, ciò che si ritrova oggi, già di noi, ciò che avete fatto da voi anni e anni. Avete mantenuto una cosa che si perdia e oggi a ritroviamo, perché avete mantenuto
5: a ritroviamo, e no, perché questa situazione così muove, al momento non c'è più pastore ad aspari a tempo elettrica. Ma magari sappiamo fare qualcosa, che se domani non c'è più battile, come possiamo donare le nostre pecore?
2: Saremo obbligati, no?
5: Ci regala un po' a tutto il mondo.
2: Beh, di Leo in Poleo c'è una gioventù che è appassionata, allora non sono mica numerosi, ma quando vedo questa giovanotta, taglia con passione questo animale, questa volontà di avere i suoi animali in paese, face bro.
5: Ah oui, no, qua faccio piacere. Preferisco bere queste qui che è un compo a equipa che sono tutti al momento non c'è più che becchi. No, a recuperare perché c'è sempre la coscienza, siamo sempre qualche giorno che bene, non che. Ma il grosso problema è che oddio mo non c'è più pastore, quella forte. E questo è un problema.
2: Ce la valorizza. Tu la valorizza questo mestiere per. Diventa una affare politica.
5: Ma è sempre stato un affare politico. È sempre stato un affare politico. Quando tu eri che c'è una subvenzione per entrare a Garneolata in Corsica e che per entrare un sacco di rano paghi o più prezzo, è una volontà politica. Non so mica se le dico io o se le dico grandi. Ma c'è una volontà politica, ma di sicuro.
2: A fine, il prezzo ce l'ha pagato.
5: A fine, il prezzo lo paghiamo noi. Voilà, il prezzo lo paghiamo noi e dopo da te che ticchetta, che dopo hai andato in becchia, non hanno una detta e c'è tutto che si ne va. Ma, e per stare ai giovani, se abbiamo, ci vuole mettere in condizione che le possono lavorare. Ben, tranquilli. E che lui anche non ha sua vita. Perché se si può che le finiscano a RSA, è meglio che le si trovino un altro mestiere. Mi dispiace di dire, ma è meglio che le si viano a RSA.
2: Ma si capisce.
5: Ah oui. Allora che dire, qua non è mica perché il pastore non è mica un mestiere. Il pastore è come un brede, è come se sei un sacerdote. Perché non c'è nulla che conta. A meno che tu sei per un parete di famiglie e tutto, che tu ti possa arrangiare. Ma le idee, le gens parlent che non si è appena dallo Cabuano. A mano a 5 mesi di ora ne so un culo a Bego.
2: È essenziale, è essenziale a mantenere.
5: Beh, oui, ma fare la gabbia. E in più di questo, alle biga oggi, perché anche un po' che se tu vai giù a gare, tutto un creme, che ciò che tu spendi per dalla mandia, c'è. Se passa e se tu vendi un latte è un cubetto. E voilà. E
2: per via. Ce l'avevi udito.
5: Ma anche qui, ma un forte problema. Perché se tu trasformi, non hai mica tempo di occuparti dell'esportazione degli animali. Non puoi mica cagare, andare a vendere un gaggio, lavorare o smattare.
2: E fai i documenti di noi.
5: E fai i documenti. Quelli di noi, guarda.
2: Non ne parliamo.
5: Voilà, no, sì. E tu quello se la sorriso è solo che tu. Ma io fai i documenti, caccio una bigra, trovi un papia, caccio un bidello, trovi. E poi già fai così, e culo, nananina. E poi controlla un corno, una merda. Scusa.
2: No, ma di una realtà.
5: Ma di una realtà. E quella fuori, e pedaliamo e mi faccio piacere di vedere, le dico, ma dopo in che condizione saranno da là a 10-20 anni?
2: Questi momenti di tramandare sono sempre l'occasione di mettere in lume ciò che si basa di nostra realtà, e faccio paura, e di una ricchezza, e sappiamo tutti che da qui a poco i nostri allevi, i nostri pastori, voilà. Non avranno mica a bene, e una realtà.
5: Poi è complicato perché è montagna complicato per via di un fondario che. Tra quelle somme caspertudi, i luoghi, i terreni che sono aperti ancora, non è stesso, sempre stesso a fare. In piaggia, l'altra speculazione che rabbottano assai, e gas, e il pastore che lo si pegura di gabbraggio. A fuori misura siamo come gli indiani, ci impuntano, ma montato se non due ce ne impuntano.
2: Tempi a Dara era più.
5: Era più valore che a casa.
2: Ecco. E al 18° secolo, parlo detto. Oui. E oggi a nostra dar e muison di stader. Se domani è finisciamo a guerra o un'altra realtà, saremo obbligati di ritornare.
5: E manderanno i barpè. E io mi amo garno e qualche cosa e mi radio sempre, di una vascia urto, a sua fame mi va radio sempre.
2: Sì, perché ci
5: sono i manderanno i barpè. E i colpevoli non saranno mica quelli, sono quelli, cioè, so quelli che non hanno venduto, manco. Manco perché qualche siega ha un chioso, con una piccola redirata, principiando una redirata e di pastore. Domani fa cagare che sia lì, c'è da, c'è un milione o i milioni.
2: È difficile, hein,
5: di resistere. Tu hai vinto anche 1000 euro. Se tu non hai mica dove io l'ho preso, non li ne vuoi mancare, a sta gente. Non li vuoi mancare. A fare di perché mi va tante cose, perché abbia ti va 100 cose, non fermo mica tre casoni.
6: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Dia do primo ou dia do segunda?
7: Ah, dia do segunda, tu me dirás a mão. C'est vraiment un piaget de maintenir cette région parce que c'est assez importante.
2: C'est déjà la technique.
7: Comment?
2: C'est le brouillard.
7: Ah ouais, du pire de la peine à monde, mais j'ai une radio à pas cousu. Super.
2: Et ça, de l'occasion, on est dit ce contrat. Pastor e di Agazin, di Dralon, di Osio.
7: È veramente un momento di spartire con i pastori all'ingiro. Ed è assai importante
2: di mantenere.
7: E di mantenere questa tradizione.
2: Non penso mica che altri gente d'agricoltura ci dia questa volontà di mantenere a tradizione, un saber fare antico e di mettere tutto questo lavoro in lei a qua modernità. Tutti diventeranno un agricoltore, un pastore con questa parte di tradizione, ma di noi una parte di modernità.
7: E ouais, voglio voir, enfin, voglio mantenere questa tradizione e il faut attendere la mano. Ouais. Au monde où au moment où vraiment tu partir.
2: Parce que tout est bien, j'ai un petit moment, c'est cool ami, il y a vami, et dire au moment où vous êtes des traditions, et m'a dit nous dit Léa.
7: Et parce que ça s'empêche de vous dire, d'un dire, et donc tu vas continuer à faire vous dire. Je n'ai pas à t'en dire, et c'est important de dire, et bien, c'est ça, mais bon, c'est le moment où tu partir, comme il faut que j'ai une autre. E mica fa la così, la macchina e...
2: Donc da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna?
7: Da qui a poco ci sarà una dondera in Balagna.
0: Giorni scorsi spassigliando e se macchia presa legne agli scontro sumerello di razza che si spende, ma contato a sua vita mi so quasi messa piangere.

acquedigonso morte sorbo, si stracqua nunque archiceppa, e si ne detti augurbo. Ugor sui tutti i tempi, ma trattato con disprezzo, gli estemme carci in corpo, e rocchietta dentro bezzo. A porse sto malestà, io mi ne so abbezzo. Se qualche

per finisce sa sfortuna, mi resterà per rigordo. Cavizzone, bassi e fu.

0: RIB, votre magazine de reportage avec Evelyne Fontane.
1: Ad un derai compia, è stato un piagettamento di basta sto momento con Steve Astori, Letizia e tutti i amici. A ritroabi, pedal tre scoperti in revisione, Chalà de Villa.